0: A volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
1: Che non è proprio il caso.
0: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del match match non è nato per questo.
1: Il match match nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia, per rendere una cosa, adesso una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer Nero col suo cos'è, un maltese, non mi ricordo bene quale cane, praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è match match, quello è too much.
0: Ecco,
1: la differenza fra match match e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato,
0: sì.
1: O c'è un limite proprio oltre?
0: Ma il limite secondo me è proprio quando tu obblighi il cane a non essere più un cane ma una persona, ecco.
1: Ti avevo presentato il dottor Giuseppe Faranda, medico veterinario in quel di Torino, che ha scritto un libro dove lui a un certo punto dice in maniera molto chiara, esplicita: io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano, quindi immagino che il cane è un cane e voglio essere trattato da cane. Grazie Giulia di essere stata in nostra compagnia, a questo punto anche con te. Chiudiamo la valigia con i nostri completini meci meci che vogliono dire due cose. Scappiamo al mare mentre ascoltiamo la più bella musica di Radio Bayern Company.
0: Yeah.

E anche Dua Lipa ha un cane, anzi un cagnone che si chiama Golo. È un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador ed è diventato parte integrante della sua famiglia. E spesso la cantante viene fotografata a spasso insieme al marito Callum Turner mentre lo portano a spasso per le strade di Londra. Portare a spasso il cane a Londra e restare anonimi è veramente diventato impossibile. Vengono paparazzati perfino i cani. Con un po' di fortuna potete trovare anche dei suoi reel sui social. Dua Lipa su Radio Bau con One Kiss per Golo, naturalmente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così 5 ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti mi auguro la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Solo la natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Una buona notizia accoglie gli animali Ariete in luglio, con l'aria fresca che amate sul muso. Giove in ingresso nel Leone sarà come energia cristallina e una boccata d'aria fresca a braccetto di Venere, con Urano e Marte disponibili in Gemelli e Plutone in Acquario. Mese per interazioni e collaborazioni con amici nuovi di zecca. Agirete con piglio felice e gaudente per un periodo costruttivo Nettuno e Saturno nel vostro segno. Toro. Luglio ad alto tasso di eccitabilità per gli animali Toro. Con l'ingresso di Giove in Leone e Venere in passaggio nello stesso segno, l'aria sarà quella di rivoluzioni nell'ambiente domestico, pronti a mettere a soqquadro roulotte o case vacanze, e con Plutone trasformista in acquario, ben sollecitato, le ferie si avvieranno in luoghi inconsueti o non pianificati. Mercurio in Cancro saprà rendere comoda qualsiasi scelta e regalarvi agio nel farlo, comodi come su una cuccia imbottita. Gemelli. Luglio con il divertimento così ti voglio. Sembra dire con gli occhi l'animale Gemelli durante il mese. Rallegrati dai passaggi di Urano e Marte nel segno, per un cambio toeletta a rendervi regali, pronti a corse ed esplorazioni al mare, in campagna, sui monti o in città. Espansi da Giove e Venere in Leone, esplosivi per la vostra capacità di comunicazione. Che altro vi resta se non essere i più amati secondo le sentenze di Saturno e Nettuno in Ariete e anche Plutone a favore? Estate spaziale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buonsenso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale, permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Bau.

Welcome back, ben ritrovati, sono gli Brian Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, diciamo così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai la valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio, classico tiragraffi enorme, verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissima, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

0: Ben ritrovati su Radio Bao and Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao and Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E buona estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, c'è da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento direi topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo puntura di insetto, al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali. Noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa e anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore, il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte, o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore, sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
0: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

0: E ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Bau in Company, Pets and Friends, in compagnia dei nostri migliori amici, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao Davide, eccoci qui.
0: Giulia, si va in spiaggia ed è a proposito lì che recentemente ti è nata questa simpatica idea del What's in my bag, che per me che non parlo inglese è difficilissimo da dire, però semplicemente vuol dire
1: cosa c'è nella mia borsa.
0: Esatto. Ok. Tu ci hai fatto un bellissimo reel molto divertente che ha anche preso un sacco di like perché piace, ma la vera domanda è: dog mom, che cosa c'hai veramente dentro la borsa quando esci di casa?
1: Allora, intanto io devo confessarti, io ho una borsa che è stata proprio fatta per le dog mom, nel senso che apparentemente è una borsa semplicissima, cioè la vedi, ce l'abbiamo qua in studio, ok. A vederla dici, carina quella borsettina chic milanese. Invece c'è molto di più, perché in quella borsa io ho una parte in più dove tu puoi mettere dentro i premietti, quindi fondamentale avere sempre i premietti nella borsetta. Sotto lì
0: sì.
1: Tu puoi mettere i sacchettini e sì. Quando apri c'è il sacchettino che tiri, cioè, capito? Comunque vabbè, spiegata così, guarda, infatti non potrei venderla, cioè non la comprerebbe nessuno per come l'ho spiegata. Questo solo per dire che appunto io vado in giro proprio con la borsa fatta per la mamma. Ma cosa mettiamo di solito nella borsa? Quindi rotolini fondamentali, quello l'abbiamo già detto, ci abbiamo fatto un reel. Premietti, assolutamente. Ciotola d'acqua, sempre obbligatoria. Fazzoletti. Pallina.
0: La pallina
1: per il mio carissimo Bruno. Ma questo è quello che porto io. Sappiamo che ci sono delle invasate, chiamiamole così, che portano la crema solare, il cappellino per il cane, il collarino di ricambio, la spazzola.
0: Sai che cosa ti sei dimenticato?
1: Cosa?
0: Adesso ti prendo in castagna. Nelle ultime ordinanze che sono uscite dai comuni, ragazza, lo schizzetto dell'acqua della pipì.
1: Non ci sono ancora arrivata, ci stavo arrivando. Che praticamente, vabbè, oltre anche ai fermenti lattici, perché poi spesso c'è anche chi si porta i fermenti lattici nella borsetta, in realtà è stato inventato, quindi dopo la borsa per le dog mom, è stato inventato anche un guinzaglio con incorporata una bottiglietta d'acqua che puoi utilizzare sia per far bere il tuo cane nella ciotola oppure da spruzzare sui muri.
0: Niente, doveva umiliarmi così. Vedi, vabbè.
1: Era l'ultimo pezzo del mio elenco, perché bisogna sempre chiudere col botto, no?
0: Giulia, hai dimenticato una delle cose.

0: più importanti, chiaramente, che non sta dentro la borsa, ma è l'amore per i tuoi cani.
1: Ah, vabbè, quello sempre. A prescindere, non si esce mai senza l'amore per i propri cani.
0: E io in questo periodo vi ricordo che fa molto caldo, questa estate è un'estate molto calda. Se ogni tanto lasciate i cani a casa, fate un grandissimo regalo a loro, lo fate anche a voi. Rientrate a casa un po' più spesso e state lì dietro, evitate di portarli fuori con 38 gradi eccetera eccetera, senza che facciate la prova a mano per terra, perché scappa un po' da ridere se fa caldo.
1: Stai parlando di un altro trend?
0: Se fa caldo, fa caldo, dai.
1: Esatto, lo sappiamo tutti.
0: Giulia, ti ringrazio tantissimo di essere stata il nostro ospite. Cosa facciamo? Corriamo in spiaggia, chiudiamo il baule e scappiamo, perché l'estate è molto lunga e restate con noi ascoltando la più bella musica di Radio Bank Company.

0: E rieccoci su Radio Bay & Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, but you may

comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore e un comico che per primo nel 2024 ha portato in teatro uno spettacolo completamente dedicato agli animali domestici, dimostrando come sia possibile sensibilizzare sul tema del benessere animale con l'umorismo. Questo romanzo mescola finzione e realtà. Diego ha più di 30 anni e praticamente sopravvive, bloccato dopo l'ultimo trasloco, senza avere più sogni ma solo rimpianti. Un giorno però trova una gatta in giardino con due micetti appena nati, Ines e Jonas, che rompono nella sua vita come fanno i gatti, ossia senza chiedere il permesso, e gliela stravolgono. Incontra anche Chloe, una pittrice che ha un gattino zoppo e senza nome. Pian piano impara che accudire qualcuno è spesso il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Si piange e si ride. Salvifico. Il secondo è Dog in Love, perché il tuo cane non può fare a meno di amarti, di Clive D.L. Wynne, edito da Feltrinelli. Bestseller negli Stati Uniti, tradotto in 10 lingue, è un libro documentato per capire la psicologia dei cani. L'autore è pioniere nello studio del comportamento canino e, basandosi su studi all'avanguardia condotti nel suo laboratorio e in altri in tutto il mondo, dimostra che a partire dal muso e dalla coda fino ad arrivare al cervello, agli ormoni e persino al DNA, è l'amore la qualità che più caratterizza i cani come specie, e questo sentimento è al centro del loro rapporto con l'uomo, illuminante. Il terzo è La gatta ci ha messo lo zampino di Dolores Hitchens, edito da Sellerio, con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto e La gatta ha dato l'allarme, questo è il terzo mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch, e la sua gatta Samantha. Questa volta Prudence Mills, la nipote di una vecchia amica, ha paura. Pochi giorni prima, l'inquietante disegno di una mano mutilata, accompagnato da una scritta sibillina, è stato lasciato sotto la porta di casa sua. Subito si accende la curiosità di Rachel, che raggiunge Prudence a Crestline, dove, tra le vette innevate, incombe una minaccia opprimente, rafforzata da scoperte inattese e da due inspiegabili omicidi. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Buona lettura!

sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bar & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

0: E come potrebbe non esserlo? I pianeti si riuniscono per il vostro compleanno. Insieme agli amici, il clima pacato di pianeti armonici sarà piacevole per una festa nel verde o a bordo acqua. Le cose semplici sono spesso le più gradite, da voi in particolare. Venere in Vergine solleticherà giochi di attivazione mentale, alla ricerca di bocconcini premio. Auguri di cuore, affettuosi granchietti zodiacali. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

ha allestito veri e propri centri di adozione temporanei all'interno delle arene dei suoi concerti, invitando i fan a adottare i cani salvati dai rifugi. E lei stessa del resto vive con diversi cani salvati dalla strada. Su Radio Wine Company c'è Sia con Unstoppable.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

E ben ritrovati su Radio Bama & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vau.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta, e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Wow con I Wanna Be Loved by You.

Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

0: E rieccoci, Radio Vai in Company con te per tutta l'estate con i suoi amici Pets and Friends. Oggi siamo in compagnia di Federica Farini, la donna dell'Astrobao, la madrina dell'Astrobao. Quanti anni sono che facciamo l'Astrobao, Fede?
1: La donna delle stelle, suona come una minozza.
0: Più o meno.
1: Sono 15, direi che ci difendiamo bene, Davide.
0: Mamma mia. Andiamo in vacanza con il nostro cane, sopravvivere al primo distacco, ma come argomento mi fa un po' sorridere. Come cambia l'umore dei nostri animali quando siamo in viaggio, a seconda dell'astro, chiaramente?
1: Allora, molto importante, perché li possiamo dividere anche per famiglia, visto che gli elementi naturali danno sempre una corrispondenza aria, acqua, fuoco, terra, no? Come cambia l'umore? Allora, i cani acqua, quindi cancro, scorpione, pesci, sono molto emotivi. Quindi come cambia? Siamo attenti, perché se siamo impetuosi o se comunque prendiamo la luna sbagliata, loro sono suscettibili. Quindi ecco, è importante la gradualità nella introduzione al nuovo ambiente. Se invece l'ambiente è conosciuto, è già più facile. I segni di fuoco invece, leone, sagittario e ariete, sono un po' impetuosi, quindi arrivano e vorrebbero conoscere tutto, esplorare, e possono ovviamente anche farsi male o comunque essere esagerati nell'esplorazione del nuovo ambiente, che andrà messo quindi in sicurezza. Invece l'elemento aria, gemelli, acquario e bilancia, sono curiosi, sono easy loro non sono particolarmente, come dire, difficili, però attenzione alle distrazioni, perché così come arrivano possono perdersi, quindi va bene che stanno bene, ma sempre un occhio, particolarmente, come dire, difficili, però attenzione alle distrazioni, perché così come arrivano possono perdersi, quindi va bene che stanno bene, ma

0: persone del suo ambiente, se si disorienta, le distrazioni qui possono essere gli incontri con i suoi simili o comunque con persone, con situazioni che sociali, ecco, queste sono delle valide distrazioni.
1: Quindi attenzione quando siamo in vacanza con il nostro cane, attenzione, non distraiamoci e un attimo perdersi, esatto. Ecco, questo è il sunto.
0: E infine i segni di terra, Vergine, Capricorno e Toro. Loro che cosa devono avere in vacanza e come possiamo insomma tenerli buoni e tenerli soprattutto felici? Qualcosa di possessività, cioè degli oggetti, dei riferimenti che ci portiamo da casa o che comunque in casa o dove gestiamo nell'ambiente nuovo sia un punto di riferimento, perché loro sono molto materialisti, quindi i giochi o comunque dei riferimenti materiali.
1: Quindi, prima di tutto, buone vacanze, seguite i consigli di Federica Farini per passare delle vacanze serene, soprattutto state attenti alle fughe, distrazioni vuol dire fuga, il cane che scappa. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi 3 cuccioli. Una di loro era

George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bio & Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

risultò è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti, e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Diamond. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è L'amore di un cane di Susanna Tamaro, edito da Solferino Libri. La prima cosa che ha fatto l'autrice quando si è trasferita da un appartamento cittadino a una casa in campagna è stata quella di realizzare il suo sogno di avere con sé un branco di cani. Ha pensato infatti che come Biancaneve ha 7 nani, così lei vuole avere 7 cani. Ha scelto soprattutto cani che soffrivano, li ha adottati dai canidi per godersi la conquista della loro felicità. Argo, Bianchina, Tobia, Pongo, Sissi, Archimede sono i nomi di alcuni dei suoi compagni di vita, insieme a gatti, pappagallini e 2 asinelle. È un saggio memoir che tocca il cuore di chiunque abbia mai amato un cane e ne sia stato ovviamente amato, con un messaggio profondo sulla nostra convivenza nel mondo attuale caratterizzato purtroppo da solitudine e mancanza di senso. Il cane ci dà quella pace, quell'amore fuori discussione, quell'accettazione totale di cui abbiamo bisogno, insegnandoci la fedeltà, la riconoscenza e la felicità. Intenso. Il secondo è 7 vite come i libri di Serena Venditto, edito da Mondadori. È un libro giallo e infatti il sottotitolo è Indagine per 4 coinquilini e un gatto. Uscirà il 21 gennaio e ha, come nel precedente libro, Commedia gialla con gatto nero, come protagonisti i 4+1 di via Atri 36 a Napoli. L'archeologa Malù, appassionata di romanzi gialli e misteri di ogni tempo. Ariel, traduttrice italo-americana di Commedie Rosa, il pianista giapponese Kobe e il sardo-nigeriano Samuel, rappresentante di Gelati. Il più uno è il gatto nero Mycroft. Malù trova lavoro in una libreria dell'usato, la Second Chance, ed è affascinata dal fatto che ogni libro lì contiene tracce delle vite di chi l'ha letto e regalato. Alcuni hanno avuto davvero tante vite prima di arrivare lì, persino 7, proprio come i gatti, come il suo Mycroft. Ma un giorno scopre in un libro tracce di sangue fresco e così comincia a indagare per scoprire da dove viene il volume insanguinato, come è arrivato fin lì e chi è la vittima. È l'inizio di una nuova rocambolesca caccia al colpevole, coinvolgente. Il terzo è Un legame speciale, come un cane può cambiarci la vita, di Jen Golbeck e Stacy Colino, edito da Giunti. Jen Golbeck è una docente universitaria, divulgatrice scientifica e creatrice del fenomeno social del Golden Ratio, che le valse il soprannome di Dog Mamma. Stacy Colino, una scrittrice pluripremiata specializzata in problemi di salute psicologici. Entrambe amano i cani. Questo libro spiega la magia della relazione unica e profonda con questi esseri meravigliosi e prende spunto dal fatto che con i mutamenti attuali nel mondo tante persone hanno accolto nella loro vita per la prima volta un cane o hanno consolidato il legame con i cani che già avevano. Sicuramente perché, come molte ricerche confermano, la loro presenza migliora la salute mentale, riducendo la solitudine e giocando un ruolo cruciale nell'alleviare depressione, ansia e irritabilità, infine dando un grande supporto emotivo, ricordandoci tutto quello che c'è di bello al mondo, e cioè amore, fiducia, affetto, gioco, aria fresca e sole, anche quando tante cose sembrano andare storte. Ottimista. Buona lettura!

È una cara amica di Radio Bao e di tutti gli animali. È praticamente impossibile riassumere la sua vita in poche parole. Diremo solo che ha un marito che l'adora, con cui lavora da tantissimi anni, le piace fare agility dog con i suoi amati cani e che è una leggenda vivente della musica italiana. Donatella Rettore, con Splendido Splendente, adesso qui su Radio Bao & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Bilancia. Giove e Venere in Leone, ma anche Urano e Marte in Gemelli, porteranno lontano gli animali Bilancia in luglio, per una vacanza ricca di amici a più zampe, di gioco, odoroso, olfattivo e di attivazione mentale, adorabili scatoline piene di golose ricompense per voi. Anche se Mercurio in Cancro, Saturno e Nettuno in Ariete vi sposteranno e metteranno qualche contrattempo sul piano d'azione, per voi sarà ottimo cogliere la palla al balzo per poter approfittare di pause relax e di sana evasione. Scorpione. Luglio appassionato per gli animali Scorpione. Non disposti a placare la vostra dominanza con Giove, Venere in Leone e Plutone in Acquario, le ambizioni e i traguardi non andranno in vacanza. Dove saprete mostrare le vostre ansia con Giove, Venere in Leone e Plutone in Acquario, le ambizioni e i traguardi non andranno in vacanza. Dove saprete

0: il vostro quotidiano. 5 sensi attivi come fari nella notte. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia, quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime. Insomma, il cane non si può nascondere. Non presenta i cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane, oltre che essere per i soggetti con scarsa mobilità un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che, anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Bau & Company.

è il 1966, quando un bobtail di nome Martha entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney e la canzone è My

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow and Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato, non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco. Era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando. Sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo. Bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao per tutta l'estate. A fra poco!

È una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus, adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We were

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie, attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazi e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

quando l'ho accompagnata qualche anno fa al Canile di Milano per fare le adozioni dei cani, aveva voluto visitare anche il reparto dei gatti perché li ama tantissimo. Recentemente ha raccontato che sogna di realizzare un santuario dove gli animali possano vivere in tranquillità e senza paura. Un progetto che nasce da un pensiero essenziale: ogni creatura merita un luogo sicuro ed una vita dignitosa. Su Radio Bio & Company c'è Annalisa, sinceramente.

Ed ancora una buona estate con Radio Bain Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia e un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bow & Company con Strange Fruits.

0: Buster.
1: Sei un amico di Radio Bau? Non perdere Pets and Friends.

0: Ciao Davide, c'è chi diceva buona primavera, io ti dico buona estate.
1: Estate 2026, ci sono dei must have da spiaggia. I cani oramai hanno praticamente più moda di noi, possiamo dirlo, Giulio. C'è anche un po' troppa roba, secondo me. Trovo molto belle le foto dei cani con il cappellino in testa, ma francamente mi chiedo poi qual è quella persona che forza il cane a mettere il cappellino in testa per portarlo in giro. Ci sono degli articoli che secondo te sono completamente da evitare, senza che arriviamo al punto di fare una blacklist, dai.
0: Allora, io c'è una cosa che non tollero più e che continuo a vedere nonostante i Save the Planet, quindi salviamo l'ambiente, plastic free, ma i portasacchetti di plastica, ma perché sono ancora in commercio? Io la trovo una cosa aberrante, non sei d'accordo?
1: Assolutamente, anche perché sono fatti di plasticaccia.
0: Cioè, ecco, quindi se proprio ti devo dire un prodotto che non voglio più vedere nei negozi, è proprio questo.
1: Il portasacchetti di plasticaccia, soprattutto. I sacchetti sono biodegradabili.
0: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché in realtà noi raccogliamo i bisogni dei nostri cani, li buttiamo nell'umido, ma in realtà vanno buttati nel secco, cioè un grandissimo capitolo.
1: Ma in realtà andrebbero buttati in un portacacca apposta. Io addirittura sono stato sgridato dal portinaio di dove abitavo una volta in via Barzilai, perché ho buttato il mio fazzoletto del naso dentro la raccolta delle feci dei cani. C'erano questi contenitori verdi, questo è, vabbè, aveva un po' le balle girate, mi ha posto la faccia praticamente e mi ha detto: perché poi devo svuotarlo, devo togliere la carta, quando in realtà un pezzo di carta del fazzoletto si distrugge tanto,
0: certo,
1: quanto il resto.
0: Però sì, ci dovrebbero essere gli appositi cestini, ma infatti quando vai nell'area cani c'è il bidone proprio solo per quello.
1: Oppure ci sono queste bellissime opere di arte libera, che non so se capitano ancora, dove tutti mettono i sacchettini tutti insieme. Ma perché capita questa roba?
0: Io divento una bestia di Satana.
1: Perché c'è questo culto di fare questo monumento di sacchettini con,
0: esatto,
1: la cacca dentro?
0: Non lo so, raccolgono i bisogni del cane perché si sentono delle persone corrette nel farlo, poi lasciano
1: questo muro di Berlino, questa sorta di Sagrada Famiglia di sacchettini.
0: La famosa merda d'artista.
1: Quella l'ha fatta Piero Figura, a proposito.
0: È vero, salutiamo il nostro amico.
1: Ciao Pierone.
0: Ciao Piero.
1: Giulia, scappiamo, andiamo in vacanza.
0: Andiamo al mare.
1: Senti, a proposito, dove andrai quest'estate in vacanza con Lady e Bruno?
0: Indovina, indovinello, ce ne andiamo tutti in Puglia.
1: Avevo questo vago sospetto, non so perché.
0: Perché è molto dog friendly.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: E dire che negli anni 80 invece non erano assolutamente così aperti.
0: Si è evoluta tantissimo.
1: Però sono
0: per
1: contento che possa avere finalmente un posto dove stare un po' sereni. Poi, per carità, la buona educazione c'è sempre. Uno chiede se può andare col cane, se può andare con due cani, se può fare determinate robe, però vero. Giulia, buone vacanze.
0: Un bacione.
1: E questa è sempre Radio Bay & Company. Restate con noi per tutta l'estate.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Live.

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata persona dell'anno dall'Associazione per i diritti animali PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontra in un rifugio nel Vermont, dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni. Ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore, di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web, con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge. Quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti e la cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore, di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani, dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

0: La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo a confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Norah Jones è qui su Radio Bava & Company, appunto, con Man of the Hour.
1: It's

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre: esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico. Ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire.

fare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole, ad esempio una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

0: è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Band Company con Call on Me.
1: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's morning.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Brian Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi, anche perché insomma, così non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse, pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

è stato un grandissimo amante dei gatti. Ne ha posseduti almeno 10 nel corso della sua vita, considerandoli a tutti gli effetti parte della sua famiglia. I più conosciuti erano Tom, Jerry, Oscar, Tiffany e Delilah, la sua gatta preferita, la gatta a cui tutto era concesso e a cui ha dedicato anche una canzone nell'album di commiato Innuendo. Su Radio Bau & Company c'è Freddie Mercury con Delilah.

0: E buona estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, c'è da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento, direi topico e caratteristico dell'estate, è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo puntura di insetto, al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali. Noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa e anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore e il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte, o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore, sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
0: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa... Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i 44.000 dollari australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bava & Company.

vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i feromoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

noi. Ma smetti di piangere, smetti. Per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Leone. Una super notizia dà il benvenuto agli animali leone in luglio. Giove si sposta nel vostro segno e i tempi sono maturi, con anche la presenza di Venere nel segno, Urano e Marte festaioli in gemelli, Saturno e Nettuno ariosi in ariete, per una ricompensa mega in attesa del vostro compleanno. Il regalo prima del regalo, per voi regali zampini celesti. Il mese di leggerezza e divertimento è luglio. Gioco olfattivo, collaborativo, esplorativo. Affetto come energia. Vergine. Con il passaggio di Venere nel segno e Mercurio in cancro, gli animali vergine in luglio vivranno momenti di bellezza e toletta. Le aspirazioni

0: Anche Bao
1: non ti viene male, non ti viene male. Allora, oggi parliamo di qualche cosa che a me piace molto, perché questa era una normativa che secondo me doveva esserci per forza, ovvero dopo decenni di lobbying il Parlamento europeo ha vietato finalmente la mutilazione dei cani in tutta l'Unione europea. Oh.
0: La mutilazione intesa come il taglio delle orecchie e della coda, non tagliamo un pezzo di cane così, attenzione.
1: Così a caso, così
0: attenzione.
1: A caso. No, anche perché erano solo questioni puramente estetiche, quindi è ora di basta.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Vero. Infatti il taglio delle orecchie, chiamato conchettomia, e della coda caudioctomia, era un puro scopo estetico e tradizionale che è diventato finalmente severamente vietato. Ora cani e gatti sono legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come beni. Questo vuol dire che cambiano un sacco di cose, anche se da noi in Italia ho visto che è cambiato ancora pochino.
1: Ho fatto un sospiro proprio su questa tua frase, perché lo sai come la penso a riguardo. Ci sono tanti disastri da risolvere riguardo i nostri amici animali, lo sappiamo, perché ovviamente insomma la modernità porta a tante novità positive e purtroppo anche a tante negative, però questa è una normativa veramente importante, perché mette in primo piano rispetto a prima il benessere degli animali.
0: Assolutamente, questa è una delle tante normative che sono cambiate, pian pianino ve le raccontiamo tutte quante. Abbiamo un aneddoto dolcissimo, io e Federica, da condividere con voi, così saluto un mio amico che non c'è più, Thor, che aveva le orecchie tagliate e la coda tagliata, invece era il cane più patata di questa madre terra, perché era veramente dolcissimo, quindi è proprio solamente un fatto estetico di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Se volete tagliarvi le orecchie voi, tagliatevele, quelli sono affari vostri.
1: Esattamente.

0: I Love Animal ogni mattina qui con Federica Bertoni.
1: Eccomi qui, voglio portarvi solo grandi emozioni insieme al mio Davide Cavalieri.
0: E questa è sempre Radio Bao & Company e parliamo di notizie del mondo degli animali. Quest'estate, se siete in giro per l'Italia, potreste per esempio passare a Napoli per andare a visitare una colonia felina molto particolare, quella della Facoltà di Architettura di Federico II, in via Forno Vecchio, segnatevelo sopra il telefonino, dove tra libri, cortili, chiese vive una colonia felina accudita e rispettata, dove i mici non sono randagi, ma sono gatti liberi e felici. Questa è una cosa che dico sempre. I gatti che vi capita di incontrare nelle varie città, che sia Roma, che sia Firenze, che sia Milano, che sia Torino, sono gatti liberi, censiti, registrati e curati da delle persone, non sono gatti randagi.
1: E questo è molto importante. E pensa però che bello, cioè tu sei lì che studi con il tuo libro in mano e sei circondato dalle fusa di un amico a quattro zampe, oppure non lo so, vai a fare la tua funzione della domenica e poi incontri un gattino quando esci. Insomma, una convivenza autentica, diciamolo, profondamente napoletana, quelle cose sentite, belle pregne di sentimento, fatta di rispetto e attenzione reciproca. E per fortuna che in questo caso è così. Perché proprio ieri, Davide, noi che siamo andati da Dimensione Animale,
0: è vero,
1: abbiamo purtroppo saputo di questa storia che non ci è piaciuta affatto, perché c'era questa colonia felina in questo condominio e insomma un gatto che era diventato un po' più affettuoso, perché magari sai, passano gli anni, il gatto si abitua, vede le solite persone, quindi diventa un pochino più affettuoso, e questo suo essere più affettuoso stava scocciando
0: un paio di condomini che hanno minacciato, come per dire, se non sistemi questo gatto lo sistemiamo noi.
1: Esatto.
0: E così il micio è finito in questo rifugio per animali, dove ci sono delle persone che l'hanno accolto come fosse un loro figlio. Però se i gatti liberi, i gatti delle colonie esprimono, come posso dire, un certo istinto ad andare verso le case perché sanno che il loro orologio biologico sta scadendo e vogliono trovare casa, te lo fanno proprio capire,
1: sì.
0: adottami.
1: E quindi bravi insomma davvero alla Facoltà di Architettura Federico II, perché hanno creato davvero questa sinergia meravigliosa con gli animali che ci piace tantissimo. Ecco, quelli come questi condomini non ci piacciono per niente, per
0: no
1: niente.
0: Assolutamente no. Se avete altre mete da suggerirci per le vacanze che facciano miau o bao o altri rumori.
1: O se volete mandarci la foto segnaletica del condomino che vuole mandare via il gatto dalla vostra colonia, potete segnalarcelo al numero 345-341-1687.
0: Mi raccomando, solo delle belle segnalazioni per tutta l'estate. Questa è sempre Radio Bao & Company.

0: ben ritrovati su Radio Bau in Company per tutta l'estate in vostra compagnia e Love Animals con Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti amici ascoltatori e Davide Cavalieri, e oggi sono abbastanza arrabbiatina e un po' sul focoso andante, perché ti faccio una domanda, Davide.
0: Dica.
1: Ti dico, no? Cioè, per esempio, anzi non ti faccio una domanda, ti dico una cosa. Io, per esempio, dovessi lasciare questo mondo, ti direi: dai tutto quello che ho in beneficenza, ovviamente per gli animali.
0: Certo.
1: E tu rispetteresti questo mio desiderio?
0: Ma assolutamente sì, mi prodigo, giusto perché magari potrei tenermi, non so, qualche canottiera tua per ricordo, ma insomma. Però insomma, se è un volere, poi soprattutto così, come posso dire, buono, così bello, perché no, cavolo.
1: E invece c'è chi non rispetta assolutamente, addirittura dei testamenti, cioè quindi tutto fatto con regola, tramite legalità e tutto, comunque non viene rispettato.
0: Cos'è successo?
1: È successo che questa donna residente a Cernusco sul Naviglio aveva espresso in modo molto chiaro nel suo testamento, ascoltami bene, testamento, il desiderio che una parte consistente del suo patrimonio, 2 milioni di euro circa,
0: ops,
1: così, fosse destinata alla realizzazione di strutture dedicate all'accoglienza e alla cura di cani randagi. Io farei lo stesso. Non ho neanche figli, ma scusami, cioè, posso farlo, no?
0: No, perché Bertone, mi stai dicendo che hai 2 milioni di euro?
1: No.
0: Che... No, così no, perché sai, potevamo sposarci, per tenerci compagnia.
1: Potevamo fare tante cose,
0: ecco.
1: Certo. Ecco, e nel documento aveva escluso esplicitamente qualsiasi parente, ascolta bene, sia prossimo che lontano, stabilendo che dopo la morte del marito l'intero patrimonio rimanente fosse utilizzato per finalità legate alla tutela degli animali.
0: Sicuramente la signora aveva qualche motivo per agire in questo modo, no? Insomma, se proprio ha escluso tutti i parenti, perché probabilmente
1: non
0: erano stati
1: con
0: così
1: i parenti,
0: presenti.
1: Magari non sono stati così presenti, magari ci sono idee di vita e di tante cose differenti.
0: Capita
1: che, insomma, parenti sono serpenti, capita che non sempre i parenti sono una buona parte della famiglia. Succede
0: Quindi,
1: a tutti.
0: Dopo la scomparsa della donna, che cosa è successo secondo voi? Il curatore testamentario ha ritenuto non valide alcune disposizioni contenute in questo testamento, mentre i tribunali hanno individuato come possibili eredi legittimi alcuni nipoti che erano stati inizialmente esclusi dalla successione su richiesta della signora.
1: Cioè, ma come fai? Dico, ma se lei li ha voluti escludere, tu come ti permetti? Ma vedi post mortem poi che possono fare sempre quello che vogliono, mi viene un fastidio.
0: Ma ciliegina sulla torta. A complicare la situazione è intervenuta anche l'Agenzia del Demanio, che, attenzione, ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il patrimonio dovesse essere considerato un'eredità vacante e quindi devoluto allo Stato.
1: Cioè, no, ora, qua guarda, è meglio che mi taccio perché potrei dire cose che non devono essere ascoltate. Mi taccio perché è una cosa veramente vergognosa. Addirittura pensare che non venga rispettata una volontà in punto di morte è qualcosa che mi rabbrividisce.
0: Assolutamente. Insomma, com'è la storia? Che alla fine non abbiamo ancora capito, è tutto lasciato in sospeso. Vi aggiorneremo mano a mano, sperando che... anche perché voi sapete che cosa... ad ogni, come possiamo dire, Bertoni, ogni volta che viene ripresa in mano questa cosa e non va avanti il procedimento,
1: rimane,
0: ci sono,
1: tutto fermo lì,
0: sì, ma soprattutto ci sono dei soldi che vengono spesi, quindi questi 2 milioni di euro calano,
1: esatto,
0: man mano,
1: esatto.
0: Questa è la cosa che mi spiace un pochettino,
1: che comunque
0: di più.
1: Io voglio dire, non comprendo i nipoti, ma comprendo che evidentemente il discorso ovviamente monetario è sempre quello più attrattivo. Però, se proprio volete una parte di quello che non voleva lasciarvi la vostra parente, almeno abbiate la coscienza di lasciare una parte per quello che lei ha richiesto. Almeno un po' di decenza.
0: Rispettare,
1: ecco,
0: un pochettino quelle,
1: ecco,
0: sono state le sue decisioni. Questa è sempre Radio Mind Company. Restate con noi per altre notizie così così sul mondo degli animali.

0: Rieccoci, Radio Bahia Company, ben ritrovati in questa lunga estate. I Love Animal con Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi. E Davide Cavalieri,
0: che oggi vi porta in Spagna, dove è stata appena approvata una legge che riconosce gli animali domestici come veri membri della famiglia.
1: Sì, ma specifichiamo, cioè proprio sì, come sì. Membri della famiglia, lascia stare il discorso senzienti eccetera, no, proprio membri della famiglia.
0: Sì, perché detta così sembra la solita roba trita ritrita per mettere sopra il gelato con la panna e con le praline, ma c'è un motivo in questo caso. Gli effetti di questa legge sono già visibili nei tribunali familiari di tutta la Spagna, ovvero durante divorzi o separazioni i giudici devono valutare il benessere dell'animale e non soltanto chi ne sia il proprietario legale. Ovvero, se io e Federica divorziamo e abbiamo 8 cani e 14 gatti, dobbiamo capire, il giudice decide chi è più bravo a tenerli e chi deve pagare le spese soprattutto di questi animali, che non è mica una roba da ridere, anche se noi ci stiamo sorridendo.
1: Ma guarda che sono situazioni davvero pesanti. Per esempio, recentemente un mio amico si è lasciato con la fidanzata, avevano questo golden retriever che sostanzialmente però, sai, è un po' più di lei, no? È un po' più di lui.
0: No, l'abbiamo presa insieme.
1: Esatto, e quindi comunque lei è andata via con il cane, lui è disperato perché era come un figlio per lui. Perciò, insomma, non è semplice. Quando diciamo che i cani sono figli veramente.
0: Perché voi sapete, lo ricordiamo, quando si compra o quando si adotta un cane, il cane va intestato ad una persona. Per esempio, quando abbiamo preso i gatti, lo dico sempre, Galadriel, che è l'ex fattrice, è intestata a me, Kuma, che era l'ultimo figlio dell'ultima cucciolata di Galadriel, è intestato ad Amedeo. L'abbiamo fatto un po' per scaramanzia, però in realtà è vero, io sono molto più affezionato a Galadriel e Amedeo voleva il micio rosso. Dai.
1: E comunque, adottate, non comprate.
0: Ecco, così,
1: così detta proprio
0: dirle,
1: così. Infiliamola ogni tanto.
0: Infiliamola così.
1: Ecco.
0: Sapete qual è il periodo più comodo o più bello dell'anno per adottare un animale? Esattamente le vacanze.
1: Sì. Non pensate il contrario, dice oddio adesso arriva l'estate però no, c'è quel cucciolo, quel cane che vorrei portare a casa, no non posso, perché invece no, perché vi potete concentrare, stare con lui e avere, creare un bel rapporto, conoscervi meglio, cioè potete dedicare proprio il vostro tempo, perché quando decidete di prendere un animale immagino che sia una gioia per voi, no, che va sicuramente oltre al fatto di farvi una vacanza.
0: Ma soprattutto cercate di fare una buona impressione con l'animale che state adottando, perché probabilmente lui potrebbe pensare che voi siete antipatici e scappare. Ma io naturalmente non ve lo auguro. Questa è sempre Radio Bahia Company, restate in nostra compagnia per altre belle notizie dal mondo degli animali come questa della Spagna.

0: Animals su Radio Bau. Amiamo tutti gli animali. E tu?
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un'anima. Victor Hugo. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali.

0: Buongiorno amici di Radio Bao, eccoci qui insieme per un'altra nuova mattinata con Love Animals, dove parleremo dei nostri amici animali e non soltanto. Io ho un amico, anche lui un po' animale, qui con me, che si chiama Davide Cavalieri. Fai le fusa?
1: Certo, faccio le fusa, sennò poi sono subito a disagio. Ben ritrovati in questa lunga mattinata, questa estatona, l'estatona che condividiamo con Federica Bertoni. Ho dei consigli da darvi per i vari viaggi. Sapete che tutti gli anni vi consigliamo di fare dei viaggi belli, non di fare dei viaggi consumistici, fate dei viaggi animalisti, dove potete andare a visitare delle realtà e magari dare un piccolo aiuto, come in questo caso, dove andiamo ad Amsterdam.
0: Ah, che io amo, tra l'altro. Amsterdam è una città meravigliosa, piena di fiori, la gente sta bene, è contenta. Tra l'altro d'estate c'è anche un bel freschino, quindi
1: davvero?
0: Insomma, io guarda, non la svaluterei come meta proprio estiva. Ti avevo proposto anche un weekend, ti
1: mi
0: ricordi?
1: Pare, sì, ecco. Sì.
0: Comunque ci sono due mete super miau, ragazzi. Esatto, appunto, proprio per questo. La prima è De Ponce Boot, ve lo dico un po' così perché non ho la più pallida idea di come si pronunci in olandese, ed è un famoso rifugio galleggiante che ospita gatti recuperati in cerca di una nuova famiglia. Ma pensa che bello! Il rifugio si sostiene grazie alle donazioni dei visitatori e all'acquisto di piccoli souvenir, ma una cosa insomma semplice, piccole cose che aiutano ovviamente al sostentamento di questa realtà. È giusto che sia così. L'ingresso è rigorosamente consentito solo al pomeriggio e a un numero ristretto di persone, proprio perché così tuteliamo ovviamente anche i nostri amici gatti. E poi ce n'è un altro, me lo dici tu l'altro?
1: Poi ce n'è un altro troppo carino che si chiama Katten Cafe Kopis, che detta così è un nome terrificante,
0: sì,
1: è un classico bar dove si può andare a bere qualche cosa in compagnia dei gatti, dove sono i veri e propri padroni di casa. Tra sonnellini, percorsi, richieste di coccole, ci si può fermare un attimo e se siete lontani da qualche giorno magari vi rilassate e vi sentite un pochettino a casa, perché si sente quella cosa che fa...
0: Che fa? Sentite, comunque, se avete altre mete da suggerirci per le vacanze, mi raccomando, segnatevi il nostro WhatsApp e mandateci un messaggino, così ne parliamo nelle prossime nostre puntate al 345-341-1687.
1: E questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: rieccoci, Radio Bam in Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io come migliore amico ho la splendida Federica Bertoni.
1: E io Davide Cavalieri. Come siamo fortunati, caspita, vedi?
0: È fantastica. Invece c'è gente che non ha migliori amici, probabilmente un po' frustratella.
1: Ma probabilmente non ce li ha per un buon motivo.
0: Deve essere quello che è successo a questo signore che si trovava in vacanza nelle isole Hawaii e ha pensato bene di tirare delle pietre alle foche monache. Finché ne ha presa anche una, e c'era lì un passante, un indigeno del luogo, diciamo che gli sono frullati un pochettino le palline.
1: Come lo comprendo.
0: E lo ha preso a ammazzate.
1: Guarda, io quanto avrei voluto essere lì e correre insieme a questo indigeno, correre dietro a questo, che tra l'altro sembra anche essere una sorta di milionario, insomma, mi pare di aver letto una notizia del genere, non lo so, ma non lo pubblicizziamo nemmeno per nome perché non merita.
0: Assolutamente
1: ecco,
0: no.
1: Ecco, esatto. E tra l'altro è una foca monaca che è considerata un animale sacro ed è protetto, cioè una tra le specie marine più rare al mondo, e danneggiarle è veramente una cosa allucinante. Ma poi, ma che cosa ti gira per la testa? Io non lo so. Cioè, ma cosa pensavi di fare? Ieri ho visto un'altra scena di questa signora in spiaggia, arrivano questi cavalli selvaggi, sai, quelli liberi. Ecco, arrivano questi cavalli, lei con una paletta lunga, fa tutta la simpatica e gli dà una pacca sulla chiappa. Ovviamente
0: il cavallo ha reagito.
1: Certamente, lei è finita chiappe per terra e quindi
0: è andata anche bene,
1: insomma,
0: diciamo.
1: Sì, esatto.
0: In pratica volevamo parlarvi proprio di questo, del turismo consapevole nei confronti degli animali. Piuttosto che andare in posti e trattare male gli animali, fate quella bella cosa che vi suggeriamo ogni anno, recatevi in posti dove potete andare o nei santuari o nei rifugi, fare qualche piccola donazione, portare un sacco di cibo, portare i vostri figli in posti dove imparino a rispettare gli animali.
1: Portare il vostro aiuto, la vostra presenza, perché non importa se non riuscite magari a comprare del cibo, non importa se fate la donazione, è importante donare la vostra presenza, perché i cani rimangono spessissimo ovviamente nei box, perciò avere qualcuno che li porta fuori a passeggio, credetemi che è benessere per voi stessi, proprio vi fa tanto tanto tanto bene, è per loro un regalo pazzesco, cioè la cosa che amano di più. Quindi serve proprio la vostra presenza e può essere un modo proprio per passare anche in maniera costruttiva dei weekend quest'estate.
0: Assolutamente, tornando al famoso principio che non è obbligatorio prendere un cane, magari non ne avete uno perché non avete la possibilità, sotto vari punti di vista potete andare a trovare quelli che ne hanno bisogno.
1: Esatto. E a proposito di turismo consapevole, vi faccio la solita tiritera, così magari vi rimbalza un po' nelle meningi. Non si va sui carretti trainati dai cavalli, dagli asini, dai muli, da qualsiasi altro animale. Non salite sugli asinelli in Grecia, non andate sui cammelli, sui dromedari quando andate nei paesi centrali. Insomma, mi raccomando, non sfruttiamo gli animali, che non serve. Tra l'altro, chi si arricchisce è soltanto chi li sfrutta ancora di più.
0: E soprattutto ricordatevi la cosa più importante: se vi state dimenticando di questi consigli, e restate con noi, ascoltate Radio Bam & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: I Love Animal in compagnia di Federica Bertoni, che saluto. Ciao Fede.
1: Ciao Davide Cavalieri, spero di trovare bene anche tutti i nostri ascoltatori e oggi vi racconteremo qualche cos'altro sui nostri amici a quattro zampe.
0: E oggi ti racconto subito una gran bella notizia. Infatti un camion che trasportava centinaia di cani destinati ad un macello in Cina è stato fermato dopo che un uomo gli ha bloccato la strada con la propria auto, la classica cosa che ci si mette di mezzo per bloccare il traffico. Testimoni e attivisti per i diritti degli animali sono arrivati rapidamente sul posto, fornendo ai cani cibo e acqua mentre contattavano le autorità e le organizzazioni di soccorso per tenere fermo il camion e prendere tempo. Perché?
1: Perché dopo ore di trattative il carico del camion è stato affidato ai soccorritori, ma rendetevi conto, dopo ore di trattative. Vi ricordo che in Cina, soprattutto a Yulin, c'è il mercato proprio degli animali che vi ammazzano proprio davanti agli occhi per servirveli freschi freschi macellati. Salutiamo anche il nostro amico Davide Accito che mi ha fatto proprio la sua missione di vita ed è una persona fondamentale proprio per il discorso che c'è in Cina nella sensibilizzazione e ne salva tantissimi tra l'altro ogni anno. La situazione là è veramente tragica, tragica.
0: Eppure Davide quando torna lo abbracci, una persona piena di speranza, esattamente quella che descrivevo quando vado nei vari rifugi. Lui è sempre molto speranzoso, sorridente
1: nonostante quello che vede, perché quello che vede lui in quei posti,
0: io sarei stracciato. Comunque diverse associazioni animaliste, tra cui Human Society International, che saluto, e gruppi locali di protezione animale hanno preso in custodia questi cani. Molti di loro necessitano di cure veterinarie e di un lungo percorso di riabilitazione a causa delle dure condizioni di trasporto e probabilmente delle volte vengono rapiti, tenuti in posti prima di essere trasportati. Questi cani passano l'inferno prima di morire nell'inferno.
1: Posso fare la polemichina?
0: Vai.
1: I cani passano l'inferno nei camion prima di morire per essere macellati e andare nei piatti dei cinesi. E vi ricordo che noi siamo abituati per educazione a mangiare, io no, mucche, maiali, capre, pecore, però loro fanno esattamente lo stesso percorso e subiscono esattamente le stesse violenze e finiscono nel vostro piatto, non nel mio.
0: Quindi facciamo così, quest'estate facciamo il famoso fioretto, cercate di mangiare meno animali possibili. Dai, proviamoci. Questo è sempre Radio Bio in Company, restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali, come questa che vi ho appena dato.

0: E rieccoci, ben ritrovati a Radio Bau & Company. Questa lunga mattinata I Love Animal, naturalmente la mia ospite è Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti, ciao Davide Cavalieri, come stai?
0: Molto bene, un po' accaldato, pensavo questa notte di dormire sul balcone, francamente, insieme ai miei gatti.
1: Insieme ai tuoi gatti?
0: Sai che i miei gatti dormono nel mio cavedio, non è un balcone in realtà, è un cavedio dove si vede il cielo, dove loro stanno, godono di quel piccolo fresco, ma poi insomma durante il resto della giornata si gestiscono un po' come meglio vogliono. Come andrebbero gestiti tutti gli animali domestici che accogliamo nella
1: Guarda,
0: nostra
1: casa?
0: Guarda,
1: te la lascio passare solo perché tu vuoi dormire in terrazze, allora porti con te i tuoi due amici gatti, ma per il resto altrimenti non te la farei mai passare, perché purtroppo ne vediamo fin troppo spesso.
0: Ahimè.
1: Di cani costretti, gatti costretti nei balconi, nei terrazzi. Tra l'altro abbiamo visto delle immagini anche con un sacco di escrementi, di qualsiasi cosa, che sono veramente agghiaccianti. E però sembra che questa cosa del balcone pulisca un po' la coscienza di qualcuno, no? Beh, così sta un po' fuori e all'aria aperta, hai capito? Cioè si lavano un po' la coscienza così, ma non da tutte le parti, per fortuna.
0: E non è che hanno cambiato qualcosa?
1: In Spagna hanno cambiato qualche cosa.
0: Anche perché in Spagna sul balcone rischi di morire. Già tu sei
1: cotto,
0: diciamoci.
1: Cotto. Esatto, in Spagna la normativa sul benessere animale vieta di tenere abitualmente cani e gatti confinati in balconi, terrazze, cortili, tetti, magazzini o altri spazi simili, e la legge punta a evitare condizioni che possano compromettere la salute fisica e psicologica degli animali. E insomma, mi pare anche giusto, il caldo estivo, le temperature insopportabili, l'acqua può finire, l'ombra può non essere sufficiente. Poi, per i gatti, ricordiamolo, i balconi vanno messi in sicurezza, perché i gatti cadono e si fanno male. Non pensate che i gatti rimbalzano e hanno sette vite, perché purtroppo non va sempre così. Insomma, sono situazioni che possono trasformarsi poi in vere emergenze e vi rovinano pure le vacanze. Se non volete pensare a loro, siate egoisti e tutelate.
0: Lei parlava, io sorridevo perché i gatti rimbalzano, mi è venuto da ridere.
1: Anche perché tanti la pensano così, lo sai?
0: Sì, che tanto cadono su quattro zampe, anche se bla bla bla bla, poi alla fine trovano.
1: Io ho avuto un gatto caduto dal quinto piano, sopravvissuto.
0: Miracolo,
1: probabilmente è caduto, sai, sul tetto di un'auto parcheggiata,
0: sì, certo.
1: Sotto.
0: Comunque ti è andata molto molto
1: sì.
0: Molto bene.
1: Era un gatto di mio padre, non ce l'avevo io, infatti poi ho tolto il saluto a mio padre. Volevo dirti.
0: Ecco qua, stamattina facciamo un po' di analisi, attenzione. Allora, mi raccomando, non è lecito lasciare i cani sul balcone, non è lecito lasciare i gatti, neanche i conigli per esempio, col primo sole veramente non riescono a sopravvivere più di qualche minuto. Gli animali e il caldo sono una cosa molto delicata, a meno che non siano loro a volerlo cercare a tutti i costi. Rispettate, queste sono le cose naturali, dategli la possibilità di stare al fresco, date la possibilità ai vostri animali di scegliere dove stare, non obbligateli né in un senso né in un altro. Fate un po' come se steste pensando per voi. Io trovo che questa sia sempre la migliore regola.
1: E noi ascoltiamo la meravigliosa musica di Radio Bau & Company e poi con Davide Cavalieri e Federica Bertoni ritorniamo qui insieme.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Luglio. Chi sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Cancro. Animali Cancro con un luglio simpatico. E come potrebbe non esserlo? I pianeti si riuniscono per il vostro compleanno. Insieme agli amici, il clima pacato di pianeti armonici sarà piacevole per una festa nel verde o a bordo acqua. Le cose semplici sono spesso le più gradite, da voi in particolare. Venere in Vergine solleticherà giochi di attivazione mentale alla ricerca di bocconcini premio. Auguri di cuore, affettuosi granchietti zodiacali. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals ogni mattina, qui su Radio Bau in company, Federica Bertoni.
3: E solo grandi emozioni con Davide Cavalieri.
2: Ta-da! Sai, Federica, che ultimamente sto facendo un po' fatica ad alzarmi al mattino a venire a lavorare.
3: Ma come mai?
2: Io mi ricordo che mio papà mi diceva che a lui, a sua volta, dicevano che da vecchio dormi di meno, ti alzi, vai a lavorare. Lui mi diceva: non è vero, Davide, più invecchi più staresti a casa a dormire. E devo dargli assolutamente ragione. È per questo che c'è un metodo, una cura infallibile. Prendere un cane. Un cane comunque ti dà un ritmo biologico, diciamo, ti devi alzare per portarlo a passeggio, devi sempre stare un pochettino attento, dargli un occhio, eccetera, eccetera. Certo che per ogni persona ci va il cane giusto, e per esempio per una persona che ha passato i 60, il cane davvero giusto è un cane adulto che comunque ha le sue regole che ti impongono di tenere il cervello sveglio. Vedi come ho fatto fatica ad articolare tutto? Perché ho due gatti e non ho un cane.
3: Hai due gatti e non hai un cane, però ricordiamo che ci sono anche delle razze di gatto che sono praticamente come un cane, tipo i bengala. I bengala hanno bisogno di uscire, li devi portare a passeggio, perché sennò sono cavoli tuoi, poi te lo
2: sono
3: voglio dire,
2: tuoi.
3: Sono cavoli tutti tuoi.
2: Sono gattacci tuoi.
3: Allora, no, davvero, gli animali sono, ti danno quel ritmo di vita che tra virgolette ti obbliga a fare quello che non faresti se tu fossi da solo. E questa cosa, per esempio, la noto anche su mia mamma o sulle mie zie che hanno magari 70-80 anni, che diventerebbero molto più pigre. Anche avere non il cane ma i gatti in casa, comunque deve uscire a prendere il cibo per il gatto, lo deve portare dal veterinario, si deve preoccupare di trovare la lettiera giusta, va a prendere le sue cosine, l'erba gatta, quindi per lei è un impegno e vedo che le fa veramente un gran bene.
2: Diciamo che dopo una certa età, magari oltre la mia età per fortuna, si diventa un po' letargici e quindi avere un animale di cui occuparsi ci dà un sacco di stimoli. Poi adesso, insomma, diciamo la verità, siamo sempre con il telefonino in mano a guardare un sacco di cavolate, invece se hai un animale cerchi di capire, per esempio, come confrontarti con lui, cerchi di capire come stuzzicarlo, cerchi di capire che cosa gli fa bene, che cosa gli fa male.
3: Oppure col telefonino puoi guardare insieme al tuo cane e al tuo gatto i video dei cani e dei gatti che fanno troppo ridere ormai sui social. Io ormai guardo solo quelli. Vengono solo gattini, coniglietti e canetti a me fuori, lo sai.
2: Ah, sì? Sì. Io ho passato credo questa notte dalle 3 alle 4 a cercare tutte le alternative del video dove c'è questo qui che dice al gatto papà e lui gli risponde mamma. Papà, te l'ho ancora girato?
3: Vedi, no, non ancora.
2: Te lo girerò.
3: E diciamo che loro sono comunque una medicina a tutto, dai. Sono proprio una medicina, una cura meravigliosa per tutti sono gli animali, davvero.
2: Comunque vi ho raccontato tutta questa storia semplicemente per mettere in evidenza questo dato che è emerso, ovvero che dopo i 65 anni chi ha un cane è a 40% di rischio di meno di demenza. Questo è un valido motivo per prendere un cane, tenendo sempre conto di quello che vi ho detto già un sacco di volte: non è obbligatorio prendere un cane.

0: E rieccoci su Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, e oggi parliamo di animali che fanno, non so come fanno, però secondo me se andiamo a Punta Marina ci sono un sacco di abitanti che sono in grado di dirci che verso fanno i pavoni.
1: Una roba così,
0: tanto se sono in amore, però anche te.
1: Ciao Davide Cavalieri, buongiorno a tutti. Allora, però non serve che vai a Punta Marina, lo sai?
0: No, ma no. Ce ne sono un sacco Punta Marina.
1: Ma ce ne sono anche qui alla provincia di Milano. Ti faccio questo regalo, alla periferia ovest c'è una colonia di pavoni che vive libera.
0: Quindi siamo già in metro che stiamo andando a trovarli.
1: Stiamo partendo.
0: Va bene.
1: E pensa che non ne fanno una tragedia come in altri paesi che hai nominato poco fa. Ops. Insomma, ecco. A Quinto Romano questi animali sono considerati parte del quartiere a tutti gli effetti. No, ci dobbiamo andare comunque,
0: bellini,
1: te lo dico.
0: No, assolutamente.
1: Camminano con la loro eleganza sui marciapiedi, planano sui giardini delle case. Mamma mia che immagine che sto avendo.
0: Ma i pavoni
1: poetica.
0: Sono degli animali super
1: sono
0: eleganti.
1: Stupendi, sono stupendi.
0: Sono un po' rumorosi. Vabbè.
1: Comunque nessuno si stupisce più di vederli. Anzi, i cittadini ci camminano proprio fianco a fianco, cioè per loro non è una stranezza. E non è strano, tu pensa, vedere anche anziani con i sacchetti della spesa accanto a code variopinte, cioè bellissima questa cosa. Pensa, ce ne sono circa 17 e di solito amano passare le loro giornate nei giardini della scuola elementare dell'infanzia. Ma pensa anche ai bambini che crescono vedendo questi animali meravigliosi così. Io la trovo una cosa stupenda.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Ti ho già raccontato di quando da bambino abitavamo fuori Torino, a San Mauro Torinese, dove in via Francavilla, più giù, c'era una villa che ospitava o due o tre pavoni, coperti da un glicine gigantesco, che era dello stesso colore dei pavoni, e quando andavamo a scuola ogni tanto si riuscivano a vedere, perché li tenevano in una parte di giardino, semi all'ombra, non potevano andare in giro. E mia sorella mi raccontava sempre che di notte, quando si alzava, che non riusciva a dormire, questi di notte si sentivano, facevano un po' l'effetto Dario Argento, quella roba di così.
1: Sì, perché hanno questi richiami un po' particolari, molto acuti, ecco,
0: vero,
1: che
0: sì.
1: Effettivamente ti penetrano un po' le orecchie, però la bellezza davvero di vederli lì così. Ci dobbiamo andare, organizziamo una gita a Quinto Romano.
0: A Quinto Romano per vedere i pavoni. La cosa bella è che i pavoni vanno dove ci sono i bimbi e così questi bimbi vedono un animale in più. Ci sono un sacco di bambini milanesi, torinesi e di altre grandi città che probabilmente non hanno mai visto una mucca vera, non hanno mai visto una gallina vera. Nei vostri ritagli di tempo, quest'estate portate i bambini a visitare le fattorie, portate i bambini a vedere gli animali liberi, belli, non quelli delle strutture chiuse.
1: Portateli nei santuari, andate nei santuari degli animali, troverete le realtà più belle da far vedere ai vostri bimbi, perché lì gli animali sono veramente liberi, ognuno ha una storia da raccontare, perché sono stati salvati da allevamenti o da situazioni di maltrattamento importanti. Quindi, siccome ci sono santuari bellissimi in tutta Italia, in tutte le regioni, nei vostri viaggi fate una telefonata ai nostri amici dei santuari, che saranno felicissimi di accogliervi.
0: Assolutamente. E buone vacanze da Radio Bao & Company.

0: Radio Man Company, I Love Animals, come ogni mattina, vi do il benvenuto con Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti, io vi porto le mie grandi emozioni da Bertoni, sono sempre carica a pallettoni, mamma, cioè senti che poesia, cioè sono nata poeta, che versi incredibili, e Davide Cavalieri che sta guardando con gli occhi al cielo e dice sì ok,
0: no, stavo sentendo,
1: ce la possiamo fare.
0: Stavo sentendo gli uccellini in sottofondo di tale poesia. Vi volevo raccontare una cosa che ho trovato molto interessante. C'è un paese europeo che ha preso una decisione che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo gli animali e la natura. Ultimamente stanno succedendo un sacco di cose, questa è molto significativa. La Danimarca ha abolito lo storico ministero dell'agricoltura.
1: Guarda, non posso trattenere il mio entusiasmo che è proprio ai massimi livelli. Quando mi hai raccontato questa storia, perché io mi ero persa la notizia, che è una notizia fondamentale, davvero ho esultato, perché purtroppo il Ministero dell'Agricoltura, e questo vale da tutte le parti, diciamo che non ha tanto a carico la tutela degli animali, perché è più concentrata sulla produzione. Ecco.
0: E Federica Bertoni, come ben sapete, ha fatto un grosso passo indietro su questo punto, essendo una veterinaria.
1: Laureata in scienze della produzione animale. Se io pensavo che si potesse cambiare qualche cosa, che si potesse fare qualche cosa, ho fatto anche questa tesi proprio sul benessere degli allevamenti.
0: Certo, ci
1: ma
0: vedo.
1: No, era.
0: Non ci sei proprio riuscita.
1: No.
0: Strano.
1: Perché è sempre
0: così
1: strana,
0: facile.
1: Sì.
0: Comunque, questo dipartimento esisteva da oltre un secolo, è stato cancellato per fare spazio ad una nuova priorità. Sentite bene, il Ministero per la Natura e il Benessere degli Animali. L'obiettivo è quello di mettere finalmente la tutela degli ecosistemi e degli animali al centro delle decisioni politiche.
1: Caspita, no, mi sto emozionando, guarda, ho un batticuore incredibile, perché tu prova a pensare ad un mondo che funzioni davvero tutto così. Cioè, mi stai dando davvero, guarda, non è più utopia, cioè la Danimarca l'ha fatto veramente. Sì, proprio pum pum pum pum, è una cosa meravigliosa, cioè funzionasse veramente così sempre, saremo a cavallo, perché gli interessi della politica purtroppo mettono sempre dietro quelli che sono gli animali, perché sono, diciamo, un bene sacrificabile.
0: Infatti guardiamo cosa sta succedendo proprio in questo momento qui in Italia. Comunque, il nuovo ministero guiderà la transizione verde e coordinerà il cosiddetto accordo tripartito verde, che è un piano che prevede investimenti per circa 400 milioni di euro destinati a trasformare centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli in aree naturali protette entro il 2030. Ci siamo anche dati un po' di tempo, che non è troppo ma non è neanche tantissimo, diciamo,
1: no,
0: la verità,
1: dai,
0: tenendo
1: siamo
0: conto che mancano 4 anni.
1: Cioè, sono pochissimi.
0: No, cioè, mi
1: no,
0: sembra
1: nel
0: veramente
1: senso, si può fare veramente una rivoluzione in 4 anni, questa cosa è magnifica.
0: È incredibile. Insomma, una cosa che mi aspetto proprio dalla Danimarca, questa cosa qui, da un paese del nord dove sono sempre molto accorti. Insomma, per la prima volta un paese ha deciso che il benessere degli animali e la protezione della natura meritano un posto in prima fila nelle istituzioni. Gioia e gaudio, diremmo.
1: Giubilo e gaudio, gioia, giubilo e gaudio, tutte ce le abbiamo, tutte. Non so quando potrà succedere all'Italia, però io continuo a sperare forte.
0: Speriamo, speriamo. Intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e speriamo.

0: E rieccoci, Radio Bayern Company, ben ritrovati in questa lunga mattinata con Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni e Davide Cavalieri. Ciao Davide, come stai oggi?
0: Veramente molto bene, nonostante questo gran caldo che ci aspetta per tutta l'estate, pare, Federica.
1: Ma non staresti meglio alle Hawaii, per esempio?
0: Sì, ma però sono nato essere umano italiano e vivo qui.
1: E invece tu pensa che c'è un gattino che è nato sfortunato, ma poi tutta la sua vita è completamente cambiata. Lui si chiama Culi e vive a Honolulu. Dobbiamo andarlo a trovare proprio quest'estate, Davide. Ti devo dare questa notizia.
0: Si va.
1: Sì, vive insieme alle sue umane Alexandra e Krista, che lo hanno trovato, tu pensa, quando aveva soltanto 3 mesi, denutrito, con una gravissima infezione all'occhio sinistro che non sapevano nemmeno se avrebbero salvato. E infatti i medici purtroppo l'hanno dovuto rimuovere. Nelle terapie post-operatorie erano inclusi tanti bagni che hanno permesso a Culi di riprendere confidenza con l'acqua, e quindi da questa cosa le due ragazze, che sono delle surfiste, hanno pensato di instradarlo alla vita d'acqua, diciamo, e quindi anche lui ha iniziato a fare il surfista.
0: È incredibile. Se andate sui social e cercate un pochettino, vi capiteranno le foto di questo miciotto oramai sopra la sua asse che va tranquillamente per mare. E sorridevo quando ci sono capitato sopra, perché dicevo, io fra un po' non so neanche nuotare, invece un micio senza un occhio ha acquisito tutte queste facoltà, sì. Riesce a stare a galla, riesce a stare in equilibrio ed è sicuramente molto più bravo di
1: ma
0: me.
1: Ma lo sai che gli hanno fatto una tavola apposta? Cioè gli hanno fatto una mini tavola rivestita con un materiale speciale che gli permette di aggrapparsi con le unghie alla tavola. Cioè questo si diverte come un matto,
0: sì,
1: più di noi, sai?
0: Questo si diverte come un gatto.
1: Come un gatto matto. C'era quella canzone, gatto matto, girerà sul tetto.
0: Vabbè, questa storia ci deve insegnare, sì, che nei momenti che ci sembrano più bui, tristi, incredibili, c'è sempre un punto di risalita. Se c'è stato per questo micetto sfortunato così, figuriamoci per voi che state ascoltando Radio Bayern Company.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Se Saturno e Nettuno in Ariete in luglio movimenteranno il sonno degli animali Capricorno, i pianeti veloci nell'elemento Aria e Venere buona in Vergine si adopereranno per far loro ritrovare calma e dolcezza tra le mura domestiche e in mezzo ai gruppi amicali. Mercurio, opposto in Cancro, vi chiederà di fare qualche sforzo in più per i giochi di intelligenza e per decifrare i messaggi di comunicazione che riceverete, soprattutto con le persone, gli amici, pet cari. La vostra grande maestria vi aiuterà. Acquario. In luglio, Giove e Venere opposti in Leone, in mix con Plutone nel vostro segno, renderanno gli animali acquario libertini oltre ogni attesa. Il desiderio di esplorare e ricercare potrà essere utilmente impiegato, evitando i pericoli, attraverso gli strumenti educativi forniti da Urano e Marte, dinamici e a favore dai gemelli. Salti e mobility se siete cani, piste olfattive da costruire per incuriosirvi, magari su terreni e ambienti fuori dalla solita dimora. Via libera alla fantasia con la collaborazione dei vostri amici umani. Pesci. Luglio disordinato per gli animali pesci. Con Venere in Vergine, Urano e Marte in Gemelli, il messaggio delle stelle sarà chiaro quanto basta. Questo eccesso di energia mobile, come voi, vi inviterà a movimentare le giornate. Mercurio in Cancro, che spinge all'impeto e alla sicurezza, comunicando e collaborando con i membri della vostra famiglia. Il tesoro nascosto si celerà in casa, tra le mura domestiche, in giardino, in qualche angolino. Attivate il vostro fiuto tartufo. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Bow.

Il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow & Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato, non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco, era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando, sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo, bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate. A fra poco.

0: Ben ritrovati su Radio Bao in Company, restiamo insieme per tutta l'estate proprio come il vostro migliore amico, ma anche il vostro migliore amico prepara la valigia per andare in vacanza. E quest'anno ce la fa Federica Farini di Astro Bao. Ciao Fede, ben trovata.
1: Eccoci qua, Davide, la valigia. La valigia è sempre una questione un po' ansiolitica, non so se per te è lo stesso.
0: La valigia del cane è una cosa importantissima, sono tanti anni che lo diciamo.
1: Sì.
0: Il cane si merita una valigia tutta sua, nella quale mettere tutte le sue cose, perché sennò di norma vengono sparpagliate da tutte le altre parti. I documenti finiscono nella borsa di mamma, il guinzaglio finisce dentro lo zaino del figlio minore. No, facciamo la valigia del cane e Fede ci dice cosa metterci.
1: E soprattutto poi ognuno non trova mai le sue cose.
0: Brava, finisce sempre tutto mischiato, non va bene, dai.
1: Allora, a maggior ragione, la valigia quest'anno con Marte poi in Cancro, adesso questi pianeti che si spostano nel mese tra luglio e agosto, Venere in Bilancia, Giove in Leone, cioè ci invitano un po' ad essere ancora più attenti a questi dettagli per noi e per i nostri animali. Allora, ti darò un oggetto o comunque delle indicazioni per ogni segno zodiacale per portare, quindi per nella sua valigia cosa non può mancare. Animale ariete, mi raccomando un masticativo, fondamentale perché è sollecitato da un sacco di pianeti fuoco, quindi anche un Kong o un masticativo, Kong se cane, non deve mancare. Il toro, detergenti delicati magari post bagno, hanno bisogno di rilassarsi e può essere un buon momento per dedicarsi un po' di spazio insieme a lui. L'animale gemelli, un tappetino refrigerante, saranno iperattivi, saranno qua e là, saranno anche stanchi, l'ora è difficile, ma refrigeriamoli un pochino.
0: Ah, no, infatti ero lì, dicevo, animale gemelli, volevo sentire cosa avresti detto, però vabbè.
1: Il Cancro invece, una spazzola per il relax, è un momento anche ovviamente un po' non solo di toilettatura, ma anche di massaggio, e lui apprezza, soprattutto perché anche il Cancro si deve rilassare con Saturno un po' critico. Il Leone, la crema solare specifica per le zone delicate, non tutti, magari i cani, i gatti devono, però ricordatevi che può essere utile, anche perché lui sarà proprio sotto il suo leone quest'estate, proteggiamolo.
0: Certo.
1: La Vergine, palline e galleggianti, per lei un divertimento diciamo neutro, però che la terrà particolarmente concentrata. Lo Scorpione, un asciugamano delicato, diciamo un telo anche lui ha bisogno un attimino dei suoi punti di riferimento. La Bilancia invece, oggetti riporto che magari avete in casa di varie fogge per così divertirli, ma anche per fare sentire la presenza delle abitudini di casa, che è importante.
0: Okay.
1: Il Sagittario, attenzione, a seconda che andiate in montagna o al mare, un ombrellone o una tenda da sole non starà fermo un attimo, ve lo dico, e quindi quando sta fermo refrigeratelo, nel senso fatelo un attimino, come dire, pit stop.
0: Decantare.
1: Sì, sarà utile. Il Capricorno invece un ventilatore portatile perché non ama tantissimo il caldo, potrebbe essere affaticato e con delle posizioni celesti, Marte, Saturno, potrebbe aver bisogno proprio di essere un attimino ventilato. L'Acquario invece, attenzione, qui delle lunghine, se è un cane, un gatto,
0: certo,
1: dipende se va in giro, pettorine, lunghine, divertitevi perché lui sarà molto dinamico, avrà bisogno di sperimentare anche la libertà, se possibilmente, sempre occhio alla fuga, ma provate diverse lunghine, diversi guinzagli per dargli questa sensazione anche di libertà. Ed infine i Pesci, per loro degli snack rinfrescanti, si divertono, saranno un po' golosi, saranno un po' curiosi, ma da tenere sempre tranquilli, lo snack è perfetto.
0: Tutti pronti? Valigia chiusa, si parte, mi raccomando, non dimenticate vostra suocera, ormai il mio mantra di anni, e ancora buone vacanze a tutti da Radio Bao & Company.
1: Buone vacanze!

always been one, two, and three. I just want you, baby. A nice hug.

La sua dedizione e passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Earth Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Earth Song.

Il mare è un diritto di tutti, nessuno escluso. Il comune di Bacoli, guidato dal sindaco Giosi Gerardo della Ragione, blinda anche per la stagione balneare 2026 l'ordinanza che impone a tutti gli stabilimenti balneari e ai mezzi pubblici di consentire l'accesso ai cani. Il mare è di tutti. Abbiamo messo fine alla cattiva abitudine di vietare l'accesso ai nostri amici a quattro zampe. Ha ribadito il primo cittadino, la cui linea a tutela degli animali è iniziata anni fa con il divieto dei circhi con animali. E adesso tutti insieme, nessuno escluso, vamos alla playa con i Righeira.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri e questa volta sono tutti felini. Il primo è La gatta a un cappio al collo di Dolores Hitchens, edito da Sellerio con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto, La gatta ha dato l'allarme e La gatta ci ha messo lo zampino, questo è il quarto mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta sono alle prese con il delitto di un uomo freddato sull'uscio di casa e una ragazza diciottenne vittima di scherzi piuttosto odiosi e senza spiegazione. Si troveranno coinvolti in un intrico di meschini interessi economici, segreti inconfessabili e rancori. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Il secondo libro è Un gatto ti accende la vita di Ishida Siu, edito da Rizzoli e tradotto da Giuseppe Giordano. Anche questo libro fa parte di una serie ed è il terzo dopo Un gatto per i giorni difficili e la soluzione è sempre un gatto. Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto c'è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparole e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico. A ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto. Un gatto per il sonno, un gatto per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. In modo delicato e divertente, questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l'anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili. Magico. Il terzo è Leone come me di Erika Delis, pseudonimo di Federica De Paolis. Il libro è liberamente ispirato alla storia del gatto leone di Angri, diventato simbolo dei maltrattamenti gratuiti nei confronti degli animali. Il ricavato della sua vendita va infatti ai gatti mammoni di Pisa o di Vi, un rifugio privato gestito da volontari. Rela è una donna di mezza età, fa la volontaria in un gattile. I gatti sono la sua unica compagnia. Quando apprende dal web di Leone il cucciolo scoiato vivo e trovato agonizzante in un paese a soli 24 km da lei, inizia per lei un vero e proprio calvario. Quando Leone muore, precipita in uno sconforto senza fondo. L'amicizia di Lena, l'incontro con Duccio e lo straordinario talento per la speranza che lo stesso Leone col suo esempio le trasmette saranno il motore per lei per ripartire e ricominciare a vivere. Commovente. Buona lettura.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Bilancia. Giove e Venere in Leone, ma anche Urano e Marte in Gemelli, porteranno lontano gli animali bilancia in luglio, per una vacanza ricca di amici a più zampe, di gioco, odoroso, olfattivo e di attivazione mentale, adorabili scatoline piene di golose ricompense per voi. Anche se Mercurio in Cancro, Saturno e Nettuno in Ariete vi sposseranno e metteranno qualche contrattempo sul piano d'azione, per voi sarà ottimo cogliere la palla al balzo per poter approfittare di pause relax e di sana evasione. Scorpione. Luglio appassionato per gli animali Scorpione. Non disposti a placare la vostra dominanza con Giove, Venere in Leone e Plutone in Acquario, le ambizioni e i traguardi non andranno in vacanza, dove saprete mostrare le vostre abilità con una sapiente Venere in Vergine per un'assertività da manuale, meglio se nel verde e immersi in zone acquose, per garantire la pace zen necessaria per il successo e la calma in famiglia. Sagittario. Giove e Venere in Leone porteranno gli animali Sagittario in luglio ad esplorare tradizioni, usi e scoperte di luoghi fuori dal solito giro, guidati accesi dagli altri pianeti fuoco, Nettuno e Saturno in Ariete, Urano e Marte contro dai Gemelli, vi suggeriranno di cambiare ambienti e relazioni, anche nel vostro quotidiano. Cinque sensi attivi come fari nella notte. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buonsenso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale e permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Bau. Ciao!

e sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in extremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau, cosa dite? Dai!

è una grandissima amante degli animali e nel corso degli anni ha adottato numerosi cani salvati da rifugi sparsi in tutto il mondo. Tra i suoi beniamini a quattro zampe più famosi ci sono Toulouse, Coco e Ophelia, che l'hanno accompagnata in molte avventure e apparizioni pubbliche. Ariana Grande e la sua banda di cani ritorna qui su Radio Bao & Company con Hate That I Made You Love Me.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai la valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio, il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissimo, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica.

Ben ritrovati amici Radio Man Company, è considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Man Company.

facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

0: nostro Bao. Su Radio Bao & Company, naturalmente.
1: Astro Bao di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Una buona notizia accoglie gli animali Ariete in luglio, con l'aria fresca che amate sul muso. Giove, in ingresso nel Leone, sarà come energia cristallina e una boccata d'aria fresca a braccetto di Venere, con Urano e Marte disponibili in Gemelli e Plutone in Acquario. Mese per interazioni e collaborazioni con amici nuovi di zecca. Agirete con piglio felice e gaudente per un periodo costruttivo, Nettuno e Saturno nel vostro segno. Toro. Luglio ad alto tasso di eccitabilità per gli animali Toro. Con l'ingresso di Giove in Leone e Venere in passaggio nello stesso segno, l'aria sarà quella di rivoluzioni nell'ambiente domestico, pronti a mettere a soqquadro roulotte o case vacanze, e con Plutone trasformista in acquario, ben sollecitato, le ferie si avvieranno in luoghi inconsueti o non pianificati. Mercurio in Cancro saprà rendere comoda qualsiasi scelta e regalarvi agio nel farlo, comodi come su una cuccia imbottita. Gemelli. Luglio con il divertimento così ti voglio. Sembra dire con gli occhi l'animale Gemelli durante il mese. Rallegrati dai passaggi di Urano e Marte nel segno, per un cambio toeletta a rendervi regali, pronti a corse ed esplorazioni al mare, in campagna, sui monti o in città. Espansi da Giove e Venere in Leone, esplosivi per la vostra capacità di comunicazione. Che altro vi resta se non essere i più amati secondo le sentenze di Saturno e Nettuno in Ariete, e anche Plutone a favore. Estate spaziale. Un saluto dalle stelle di Astro Bao, ogni giorno su Radio Bao con Federica Farini.
2: Musica in Pets, ogni giorno su Radio Bao & Company, andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti di più.

Lonely Place. Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle... Ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali.

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bio & Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento. Diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bau & Company, e vi porto a Overland Park in Kansas, USA, dove un micio poco entusiasta della sua visita annuale dal veterinario ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto? Non lo immaginereste mai. Una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla temuta visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita. Un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo Cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bau gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario, prima o poi, ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E ben ritrovati, sono Diego in Company, Fiocco Rosa, Città della Domenica, il primo family park dell'Umbria, immerso in oltre 45 ettari di verde, dove è nata Dakota, una piccola bisontina di soli 20 kg per la gioia di mamma Goccia di Rugiada e suo papà Rombo di Tuono. Così gli esemplari di bisonte americano all'interno del parco perugino salgono a 4, tre femmine e un maschio, pronti a farsi ammirare dai visitatori tra natura, cuccioli e divertimento. Devo ricordarvi che all'interno di questo parco non è consentito l'accesso ad animali esterni. Infatti all'interno del parco vivono animali autoctoni in libertà. La presenza di cani o altri animali domestici potrebbe spaventarli e creare situazioni pericolose sia per loro che per i nostri amici a quattro zampe. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.cittadelladomenica.it per le regole da seguire all'interno del parco e per gli orari di

Welcome back, Music and Pet, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco. Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo. Forse evidentemente è proprio così. Pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pet, vi lascio con la più bella musica di Radio Bavin Company, restate in nostra compagnia. Bastard.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Vine Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Vine Company. A proposito, ecco la che arriva.

E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio & Company, con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura, almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Ben ritrovati, sono The Bayern Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2 milioni e mezzo di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bayern Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ez su Radio Bang Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso

Il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di tutti i circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi e che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Bay & Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bain Company, e vi porto nel paese dell'improbabile, ovvero in Giappone, dove esiste uno spray al profumo di testa di gatto. Ho detto gatto. I gattofili nipponici sostengono che sia l'odore del sole o del pane appena sfornato. Insomma, i dipendenti di un'azienda cosmetica hanno passato ben 4 mesi ad annusare i gatti per combinare e creare la giusta fragranza al sapore di testa di micio, per poi imbottigliarla e darne beneficio agli utenti che l'avrebbero comprata. E voi comprereste mai un profumo all'odore di testa di micio? Ma dirci la vostra con un messaggio su WhatsApp al 345 34 11 687. E questo è sempre Radio Bain Company, restate con noi.

Ben ritrovati su Radio Bio & Company. Vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Band Company andiamo a esplorare i profili social dei VIP più pet friendly per scoprire con voi novità e gossip.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company, vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa, adottare un solo cane, ovvero un pitbull, già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane che sembrava pronto a voltare pagina, occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane, il fratello del pitbull appena adottato, un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bao & Company, restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bang Company. Vi racconto dell'avventura della tartaruga Leonardo che arriva da Ulverston in Inghilterra. Music and Pets su Radio Bang Company. Vi racconto dell'avventura della tartaruga Leonardo che arriva da

compagnia, loro possono tranquillamente vivere senza di noi. Siamo noi che abbiamo ancora qualche problema a vivere senza animali da compagnia, ma siamo felici così. Sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bank Company.

Musica in pezzi su Radio Bay in Company, il momento scanzonato allegro con le notizie dai social, e oggi vi porto a Sydney in Australia, e non per parlarvi di canguri ma di un gatto arancione super socievole che è diventato una vera e propria attrazione locale dopo che alcuni abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly Orange Cat. Ed è così che le persone hanno iniziato ad aggiungere foto e consigli su come incontrarlo, oltre che a recensioni entusiaste elogiando le sue fusa, l'educazione impeccabile e un carisma irresistibile. Del resto è un gatto rosso, cioè insomma. E per molto tempo il micio ha anche mantenuto un incredibile punteggio di 4,9 stelle, riuscendo addirittura a superare bar e ristoranti.

della zona. L'idea super simpatica ha fatto il giro del mondo e ora anche altri gatti di quartiere stanno comparendo su Google Maps come attrazioni imperdibili. Un'idea super simpatica per elogiare e mantenere in vita la figura del gatto di quartiere. Music and Pets con la più bella musica di Radio Man Company.

believe in equality, unity.

Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione, è più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente. Rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne. È semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive. Con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.

è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E rieccoci su Radio Pine Company. Abbiamo già sicuramente parlato dello studio pubblicato nel 2019 dalla Washington State University, che ha dimostrato come interagire per almeno 10 minuti con gli animali domestici, come gatti e cani, riduca in modo significativo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress del corpo umano. Nel corso della ricerca, gli studenti universitari coinvolti sono stati suddivisi in più gruppi. Solo chi aveva un contatto diretto con gli animali, accarezzandoli o giocandoci, ha mostrato un calo immediato e misurabile dei livelli di cortisolo nella saliva. Questi risultati suggeriscono che bastano pochi minuti di contatto con un gatto per ottenere effetti positivi sulla salute mentale, in particolare sullo stress e sull'ansia. Siate quindi riconoscenti ai vostri animali da compagnia per questo regalo quotidiano che ci fanno e per l'infinita pazienza di sopportarci anche nei nostri momenti più stressanti. I miei gatti di casa ne sanno sicuramente qualche cosa. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Restate con noi.

Rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarsi. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Se Saturno e Nettuno in Ariete in luglio movimenteranno il sonno degli animali Capricorno, i pianeti veloci nell'elemento Aria e Venere buona in Vergine si adopereranno per far loro ritrovare calma e dolcezza tra le mura domestiche e in mezzo ai gruppi amicali. Mercurio, opposto in Cancro, vi chiederà di fare qualche sforzo in più per i giochi di intelligenza e per decifrare i messaggi di comunicazione che riceverete, soprattutto con le persone, gli amici, pet cari. La vostra grande maestria vi aiuterà. Acquario. In luglio, Giove e Venere opposti in Leone, in mix con Plutone nel vostro segno, renderanno gli animali acquario libertini oltre ogni attesa. Il desiderio di esplorare e ricercare potrà essere utilmente impiegato, evitando i pericoli, attraverso gli strumenti educativi forniti da Urano e Marte, dinamici e a favore dai gemelli. Salti e mobility se siete cani, piste olfattive da costruire per incuriosirvi, magari su terreni e ambienti fuori dalla solita dimora. Via libera alla fantasia con la collaborazione dei vostri amici umani. Pesci. Luglio disordinato per gli animali pesci. Con Venere in Vergine, Urano e Marte in Gemelli, il messaggio delle stelle sarà chiaro quanto basta. Questo eccesso di energia mobile, come voi, vi inviterà a movimentare le giornate. Mercurio in Cancro, che spinge all'impeto e alla sicurezza, comunicando e collaborando con i membri della vostra famiglia. Il tesoro nascosto si celerà in casa, tra le mura domestiche, in giardino, in qualche angolino. Attivate il vostro fiuto tartufo. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di muserwall. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Bau.

Koji, Gustav e Asia sono tre French Bulldog famosi per un fatto di cronaca del febbraio del 2021, quando Koji e Gustav vennero rubati e il loro dog sitter fu ferito a colpi d'arma da fuoco, mentre la terza cagnolina, Asia, riuscì a fuggire e fu ritrovata poco più in là, illesa. I due bulldog vennero poi riconsegnati alla polizia dopo due giorni da una donna. Le indagini hanno portato all'arresto dei responsabili, condannandoli a pene detentive severe. La donna che ha ritrovato e riconsegnato i cani in seguito risultò legata ai malviventi. Questa ha citato in giudizio la proprietaria dei cani per non averle corrisposto la ricompensa di $500,000. A Radio Bau c'è Lady Gaga con Million Reasons. Su Radio Bau c'è Lady Gaga con Million Reasons, ovvero tutte quelle per non dare la ricompensa alla discutibile signora che ha restituito i cani.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nei cani di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Ritrovati su Radio Bain Company, oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

Welcome back, ben ritrovati, sono Radio Mind Company, sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in estremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo. Mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Ba. Cosa dite?

E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.

Welcome back, ben ritrovati, sono Radio Pine Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, insomma, così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Insieme a sua madre, Maggie Bard ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

0: Rieccoci a Radio Bio & Company in questa lunga estate, Pets and Friends, gli amici di Radio Bio & Company, carissima amica di Radio Bio & Company da tanto tempo, anche lei, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bio.
1: Ciao Davide, tra l'altro questa lunga estate è caldissima, mi viene in mente la canzone di Max Pezzali che potresti mettere dopo.
0: Ti metterò questo apposta, così impari. Giulia, famosissima per il tuo Meci Meci, io quando ho conosciuto Giulia, ci siamo conosciuti online, e allora lei mi ha scritto, mi faceva piacere fare delle collaborazioni insieme, dico ma sì, che figata, che bello, e a un certo punto quindi scambiamo il famoso segui su Instagram e sono rimasto incantato a vedere i suoi servizi fotografici di questi Meci Meci con il tartan azzurro, con delle cose. Tu sei proprio la queen del Meci Meci, diciamo una delle prime che ha iniziato a proporlo per quanto riguarda il circolo delle pet influencer, o meglio dog blogger. Attenzione.
1: Ah, amore, grazie, che onore. Allora, però, dato che io sono una umile, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi italiani in realtà non abbiamo inventato niente e tu lo sai molto bene. Sì, perché poi tutti i trend effettivamente nascono in Cina, in Giappone, in America, soprattutto in America. E il Meci Meci effettivamente nasce da lì. In realtà io sapevo tutta la storia, poi vabbè, adesso ho la memoria un po' corta.
0: Anche perché se si chiama Meci Meci non è nato in Italia, diciamolo.
1: Esatto, così. Perché poi in italiano sarebbe tipo neanche Combo Combo, Meci Meci.
0: Combo Combo è un po' africano. Fa un po' giapponese.
1: Cioè, comunque vabbè, tradotto in italiano sarebbe vestirsi uguale al cane, o meglio, che poi la domanda è, ma siamo noi che ci vestiamo come il cane o il cane si veste come noi? Cos'è il Meci Meci? Allora, io sì, in realtà sono stata una delle prime italiane a fare questo trend, chiamiamolo così. Ora sono tutti Meci Meci, cioè qualsiasi cosa è Meci Meci. Ma in che cosa consiste? In realtà è poi una banalità, nel senso che a volte basta anche un piccolo dettaglio dello stesso colore del collare del cane, quindi non so, tu metti un fiocchetto tra i capelli, un braccialettino. Questo dovrebbe essere, quando poi in realtà
0: sfora un attimo nella tragedia.
1: Sappiamo che ricade tutto nel kitsch e si vedono delle cose obrio, non riesco neanche a dirlo. Il Meci Meci dovrebbe essere una cosa easy, divertente. Molte persone vedo che sui social la prendono come una cosa molto molto seria e a volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
0: Che non è proprio il caso.
1: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del Meci Meci non è nato per questo.
0: Il Meci Meci nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia. Per renderlo una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer nero col suo, cos'è, un maltese, non mi ricordo bene quale cane, praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è Meci Meci, quello è too much. La differenza fra Meci Meci e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato, o c'è un limite proprio oltre?
1: Ma il limite secondo me è proprio quando tu obblighi il cane a non essere più un cane ma una persona, ecco.
0: Ti avevo presentato il dottor Giuseppe Faranda, medico veterinario in quel di Torino, che ha scritto un libro dove lui a un certo punto dice in maniera molto chiara, esplicita, io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano, quindi immagino che il cane è un cane e voglio essere trattato da cane. Grazie Giulia di essere stata in nostra compagnia, a questo punto anche con te. Chiudiamo la valigia con i nostri completini Meci Meci che vogliono dire due cose. Scappiamo al mare mentre ascoltiamo la più bella musica di Radio Bio & Company.
1: Yeah.

è una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus, adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We were good.

La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo a confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Norah Jones è qui su Radio Bava & Company, appunto, con Man of the Hour.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Luglio. Chi sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Cancro. Animali Cancro con un luglio simpatico. E come potrebbe non esserlo? I pianeti si riuniscono per il vostro compleanno. Insieme agli amici, il clima pacato di pianeti armonici sarà piacevole per una festa nel verde o a bordo acqua. Le cose semplici sono spesso le più gradite, da voi in particolare. Venere in Vergine solleticherà giochi di attivazione mentale alla ricerca di bocconcini premio. Auguri di cuore, affettuosi granchietti zodiacali. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ed ancora una buona estate qui su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata, cercate di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Bau.

Durante i suoi tour negli Stati Uniti ha collaborato direttamente con associazioni locali di soccorso animale. Ha allestito veri e propri centri di adozione temporanei all'interno delle arene dei suoi concerti, invitando i fan a adottare i cani salvati dai rifugi. E lei stessa del resto vive con diversi cani salvati dalla strada. Su Radio Wine Company c'è Sia con Unstoppable.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow & Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato, non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco. Era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando. Sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo. Bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao per tutta l'estate. A fra poco!

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vau.

ed ancora una buona estate con Radio Bike Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane, gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: E rieccoci, Radio Bay in Company, con te per tutta l'estate, con i suoi amici Pets and Friends. Oggi siamo in compagnia di Federica Farini, la donna dell'Astrobao, la madrina dell'Astrobao. Quanti anni sono che facciamo Astrobao, Fede?
1: La donna delle stelle, suona come una minozza
0: più
1: ormai.
0: O meno.
1: Sono 15, direi che ci difendiamo bene, Davide.
0: Mamma mia. Andiamo in vacanza con il nostro cane, sopravvivere al primo distacco, ma come argomento mi fa un po' sorridere. Come cambia l'umore dei nostri animali quando siamo in viaggio, a seconda dell'astro, chiaramente?
1: Allora, molto importante, perché li possiamo dividere anche per famiglia, visto che gli elementi naturali danno sempre una corrispondenza aria, acqua, fuoco, terra, no? Come cambia l'umore? Allora, i cani acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, sono molto emotivi. Quindi come cambia? Siamo attenti, perché se siamo impetuosi o se comunque prendiamo la luna sbagliata, loro sono suscettibili. Quindi ecco, è importante la gradualità nell'introduzione al nuovo ambiente. Se invece l'ambiente è conosciuto, è già più facile. I segni di fuoco invece, Leone, Sagittario e Ariete, sono un po' impetuosi, quindi arrivano e vorrebbero conoscere tutto, esplorare, e possono ovviamente anche farsi male o comunque essere esagerati nell'esplorazione del nuovo ambiente, che andrà messo quindi in sicurezza. Invece l'elemento aria, Gemelli, Acquario e Bilancia, sono curiosi, sono easy loro non sono particolarmente, come dire, difficili, però attenzione alle distrazioni, perché così come arrivano possono perdersi, quindi va bene che stanno bene, ma sempre un occhio e attenzione.
0: Segue descrizione delle distrazioni.
1: Allora, le distrazioni per i segni di aria, attenzione, allora i Gemelli, i suoni per esempio, le persone e comunque tutto ciò che è sensoriale li può comunque attirare l'attenzione. Se parliamo comunque anche di la distrazione anche dell'acquario, qui parliamo della libertà, quindi attenzione alle fughe, perché lo vediamo molto a suo agio nell'ambiente, ma lui è comunque un coraggioso al limite con l'incoscienza. E anche la Bilancia, che a volte ha bisogno di stare con le persone del suo ambiente, se si disorienta, le distrazioni qui possono essere gli incontri con i suoi simili o comunque con persone, con situazioni sociali, ecco, queste sono delle valide distrazioni.
0: Quindi attenzione quando siamo in vacanza con il nostro cane, attenzione, non distraiamoci e un attimo perdersi.
1: Esatto.
0: Ecco, questo è il sunto.
1: E infine i segni di terra, Vergine, Capricorno e Toro. Loro che cosa devono avere in vacanza e come possiamo insomma tenerli buoni e tenerli soprattutto felici? Qualcosa di possessività, cioè degli oggetti, dei riferimenti che ci portiamo da casa o che comunque in casa o dove gestiamo nell'ambiente nuovo sia un punto di riferimento, perché loro sono molto materialisti, quindi i giochi o comunque dei riferimenti materiali.
0: Quindi, prima di tutto, buone vacanze, seguite i consigli di Federica Farini per passare delle vacanze serene, soprattutto state attenti alle fughe, distrazioni vuol dire fuga, il cane che scappa. Questa è sempre Radio Bay in Company, restate con noi.
2: Hey, I thought it was all over.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bio & Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più. Non me

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice, che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico. Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cédric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

0: Ben ritrovati su Radio Bauen Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bauen Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Una buona notizia accoglie gli animali Ariete in luglio, con l'aria fresca che amate sul muso. Giove in ingresso nel Leone sarà come energia cristallina e una boccata d'aria fresca a braccetto di Venere, con Urano e Marte disponibili in Gemelli e Plutone in Acquario. Mese per interazioni e collaborazioni con amici nuovi di zecca. Agirete con piglio felice e gaudente per un periodo costruttivo, Nettuno e Saturno nel vostro segno. Toro. Luglio ad alto tasso di eccitabilità per gli animali Toro. Con l'ingresso di Giove in Leone e Venere in passaggio nello stesso segno, l'aria sarà quella di rivoluzioni nell'ambiente domestico, pronti a mettere a soqquadro roulotte o case vacanze. E con Plutone trasformista in acquario, ben sollecitato, le ferie si avvieranno in luoghi inconsueti o non pianificati. Mercurio in Cancro saprà rendere comoda qualsiasi scelta e regalarvi agio nel farlo, comodi come su una cuccia imbottita. Gemelli. Luglio con il divertimento così ti voglio. Sembra dire con gli occhi l'animale Gemelli durante il mese. Rallegrati dai passaggi di Urano e Marte nel segno, per un cambio toeletta a rendervi regali, pronti a corse ed esplorazioni al mare, in campagna, sui monti o in città. Espansi da Giove e Venere in Leone, esplosivi per la vostra capacità di comunicazione. Che altro vi resta se non essere i più amati secondo le sentenze di Saturno e Nettuno in Ariete e anche Plutone a favore. Estate spaziale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buonsenso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale e permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Bau.

il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

un amico di Radio Bau, non perdere Pets and Friends.

Facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

E ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai nella valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissimo, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia, un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bauer & Company con Strange Fruits.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di musaruolo. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Vine.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta, e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Wow con I Wanna Be Loved by You.

0: E questo è sempre Radio Wow in Company con te per tutta l'estate, proprio come il tuo migliore amico Pets and Friends. Oggi ospitiamo una carissima amica di Radio Wow in Company, Giulia Parisi, dog fashion blogger, conosciuta meglio così su Instagram e sui social. Ciao Giulia, benvenuta.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito come sempre.
0: Parliamo del mondo degli influencer, del mondo del pet, giusto Giulia?
1: Esattamente, eccomi qua.
0: Sei pronta? Io ho una curiosità molto da diverso tempo, no? Per quelli che ci seguono. Io faccio tutt'altro genere di contenuto, ma i tuoi contenuti come nascono, come vengono gestiti e soprattutto proprio come poi li idei, li monti, eccetera? Perché a volte uno vede passare un reel e dice ah che figata, altre volte vedi altri reel e dice ma che brutta sta roba, ma perché l'ha fatto così? C'è invece sicuramente sempre un motivo.
1: Allora, c'è un grandissimo lavoro dietro. Intanto, vabbè, tu vuoi sapere qual è il lavoro della dog influencer, ma io sono una dog blogger e quindi in realtà no, ho fatto questa premessa semplicemente per il fatto che io ho dovuto imparare in realtà a costruire un contenuto pet, nel senso che io ero abituata a scrivere sul mio blog. Quindi quando poi è nata tutta questa cosa dei reel, ho dovuto studiare e imparare a montare un video. Ma cosa c'è dietro il video? La preparazione. Quindi la preparazione di un contenuto prevede intanto tipo svuotare l'armadio del cane, perché i miei cani hanno ovviamente un armadio loro.
0: Un armadio a parte.
1: Pieno di vestitini che non metteranno mai, perché a me piace fare video, ma in realtà poi i miei cani, lo sai, sono sempre trattati da cani. Importantissima la location, anzitutto.
0: Dai.
1: La location, beh, quando tu giri un video comunque deve essere tutto molto aesthetic. Dopodiché, appunto, crei il contenuto. Quindi, non so, scegli il collarino fashion con il, non so, giubbottino fashion. Location che può essere anche esterna, quindi non per forza, non so, girato in casa, ma può essere anche un video girato al parco. Giri il video, ci metti parecchio tempo, perché comunque i cani, essendo cani, sono un po' difficili da gestire, cioè non basta dire ah sei fermo qui e poi il cane sta fermo, no, non è una persona.
0: Il cane rimane cane.
1: Il cane vede qualcosa, deve annusare, deve sentire. Una volta fatti i video poi va tutto montato. Quindi stai lì, monti, ci metti anche lì, a volte anche uno all'inizio ci metti tanto tempo, poi pian pianino insomma. Prendi la mano.
0: Uno diventa
1: così
0: un po' più sgamato, ma quando è ora di montare un reel è sempre questione di una questione artistica.
1: Sì, beh, noi siamo artisti, effettivamente.
0: A tutti gli effetti, siamo considerati artisti.
1: Siamo considerati artisti anche proprio sulla carta.
0: Ricordaci innanzitutto il sito, perché comunque il blog esiste ancora e Giulia scrive spesso su
1: www.dogfashionblogger.com.
0: Ti faccio un'ultima domanda e poi dopo scappiamo in spiaggia, perché qua il tempo incalza.
1: Esatto.
0: I prossimi progetti?
1: Ah, proprio così, a bruciapelo. Prossimi progetti, un trasferimento al mare.
0: Ah, sì. Fantastico, bene. Così io raggiungerò te e rifaremo le vacanze insieme.
1: Lo so che volevi parlare di questo, mi hai ingannato. Te lo chiederò, eccomi.
0: Eccomi, ti ho fregato.
1: E tra l'altro sai che stavo pensando? Che secondo me se io dovessi veramente trasferirmi, anche la mia vita da dog blogger, dog influencer cambierebbe in positivo.
0: Assolutamente, ma sì. A parte il fatto di tutti i video che riesci a fare al mattino in spiaggia con i cani,
1: che meraviglia, con l'alba e il tramonto,
0: che meraviglia. Uno potrebbe vivere lì solamente per fare quello.
1: Sì, esatto.
0: Raggiungiamo tutti dog fashion blogger Giulia Parisi in riva alla spiaggia a correre con i suoi cani. Io intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Wow & Company.

diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

0: guess that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: La sua dedizione e passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Air Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Air Song.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di libri game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente, perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che, 3 anni prima di questa scomparsa, è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista. Da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

Rieccoci su Radio Band Company. Diane Warren ha scritto delle power ballad che avete sicuramente cantato tutti quanti. Ha scritto canzoni per Cher, per Celine Dion, Toni Braxton, Christina Aguilera. Ma il suo vero progetto del cuore potrebbe essere riservato esclusivamente agli esserini a quattro zampe del suo santuario a Malibu. Nel 2017 ha comprato una tenuta di 7 acri a Malibu per realizzare il sogno di una vita: creare il suo santuario per gli animali. Chiamato Mouseboot Rescue Ranch in onore del suo gatto mancato qualche tempo fa e di un pappagallo di nome Batwings, la proprietà al momento ospita 7 asini, 2 mini asini, 5 cavalli, 2 pony, 15 capre, 4 maiali, 6 cani, 15 polli, 2 tacchini e circa una dozzina di gatti, per lo più anziani salvati da liste di eutanasia. Ovviamente Diane non fa tutto da sola, ci sono 7 dipendenti che si occupano di questo serraglio. Per anni ho cercato di trovare il posto giusto e poi quando ho visto questa proprietà ho pensato: oh mio Dio, è esattamente ciò di cui ho bisogno. Ed aggiunto, è bello sapere di avere un posto dove dare agli animali una casa dove vivere per sempre. Insomma, un grande gesto d'amore quello di Diane Warren, proprio come le sue balla struggenti. Proprio come I Don't Wanna to Miss a Thing degli Aerosmith, scritta da Diane per la colonna sonora di Armageddon, adesso qui su Radio Band Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Leone. Una super notizia dà il benvenuto agli animali leone in luglio. Giove si sposta nel vostro segno e i tempi sono maturi, con anche la presenza di Venere nel segno, Urano e Marte festaioli in gemelli, Saturno e Nettuno ariosi in ariete, per una ricompensa mega in attesa del vostro compleanno. Il regalo prima del regalo, per voi regali zampini celesti. Il mese di leggerezza e divertimento è luglio. Gioco olfattivo, collaborativo, esplorativo. Affetto come energia. Vergine. Con il passaggio di Venere nel segno e Mercurio in Cancro, gli animali vergine in luglio vivranno momenti di bellezza e toletta. Le aspirazioni più belle dello zodiaco saranno tra i pensieri di mamma e papà per voi. Dato che Urano e Marte in gemelli passeranno per una performance da veri campioni, non sarà perso un attimo senza sfruttare al meglio le potenzialità per la vostra realizzazione. Ma non era ora di partire per le vacanze? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

nel 1982 è una delle artiste più popolari del periodo e debutta con un vero e proprio concept album ispirato alla cultura giapponese antica e moderna e incentrato sull'idea del suicidio per onore, che vende 3 milioni di copie in tutta Europa e in Giappone. Anni dopo, fianco a fianco, abbiamo chiesto la liberazione dei beagle detenuti per la sperimentazione animale a Verona. Da Kamikaze in Rock and Roll Suicide, Donatella Rettore, e qui su Radio Bao con la me.

Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

E ben ritrovati su Radio Wine Company. Finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia, quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime. Insomma, il cane non si può nascondere. Non presenta cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane. Oltre che essere, per i soggetti con scarsa mobilità, un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che, anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Wine Company.

Ben ritrovati amici di Radio Mind Company, è membro dell'Organizzazione per la Conservazione Marina Sea Shepherd e ambasciatore dei Green Cross International. Ha reso la sua casa efficiente dal punto di vista energetico. Ad esempio, ha installato dei pannelli solari, utilizzato materiali riciclati e utilizza lampade a risparmio energetico. Inoltre partecipa a conferenze, altri eventi ambientali ed è vegetariano. Vi sarà sicuramente capitato di vederlo in un episodio dell'Ispettore Barnaby. Ma il primo ruolo importante per Orlando Bloom arriva nel 2001, quando viene scelto per interpretare Legolas nella versione cinematografica del Signore degli Anelli, trilogia che comprende tre film: Le Due Torri, Il Ritorno del Re e La Compagnia dell'Anello, nella cui colonna sonora vede la partecipazione di Annie Lennox con Into the West. Adesso qui su Radio Mind Company.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. Jon Bon Jovi su Radio Bao & Company con Levin.

0: rieccoci a Radio Band Company, sempre con te come il tuo migliore amico. Corriamo verso quest'estate, Pets and Friends. In studio con me c'è Giulia Parisi, grande amica di Radio Band Company, meglio conosciuta come Dog Fashion Blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bau.
1: Ciao Davide, c'è chi diceva buona primavera, io ti dico buona estate.
0: Estate 2026, ci sono dei must have da spiaggia, i cani oramai hanno praticamente più moda di noi, possiamo dirlo Giulia, c'è anche un po' troppa roba secondo me. Trovo molto belle le foto dei cani con il cappellino in testa, ma francamente mi chiedo poi qual è quella persona che forza il cane a mettere il cappellino in testa per portarlo in giro. Ci sono degli articoli che secondo te sono completamente da evitare senza che arriviamo al punto di fare una blacklist, dai.
1: Allora, io c'è una cosa che non tollero più e che continuo a vedere nonostante i Save the Planet, quindi salviamo l'ambiente, plastic free, ma i portasacchetti di plastica, ma perché sono ancora in commercio? Io la trovo una cosa aberrante, non sei d'accordo?
0: Assolutamente, anche perché sono fatti di plasticaccia.
1: Cioè, ecco, quindi se proprio ti devo dire un prodotto che non voglio più vedere nei negozi, è proprio questo.
0: Il portasacchetti di plasticaccia, soprattutto. I sacchetti sono biodegradabili.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché in realtà noi raccogliamo i bisogni dei nostri cani, li buttiamo nell'umido, ma in realtà vanno buttati nel secco, cioè un grandissimo capitolo. Ma
0: in realtà andrebbero buttati in un portacacca apposta. Io addirittura sono stato sgridato dal portinaio di dove abitavo una volta in via Barzilai, perché ho buttato il mio fazzoletto del naso dentro la raccolta delle feci dei cani. C'erano questi contenitori verdi, questo è, vabbè, aveva un po' le balle girate, mi ha morso la faccia, fratello.